0: love it.
1: Radio Verona in Love.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando piango tu sei là.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mai

Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: domenica.
1: Sono le 6:01.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro, però, la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola. Alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto. Sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi. Sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti. Sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto di stato di emergenza regionale dopo l'ondata di maltempo che lunedì ha colpito Verona e diversi comuni della provincia, tra cui Bevilacqua, Villafranca, Salizzole e San Martino Buonalbergo. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica dalle 8 di stamani fino alla mezzanotte di domani. Attesi temporali intensi, forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 14 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Borgo Roma e la zona sud di Verona saranno collegate al centro da una nuova pista ciclabile. Dopo il percorso che costeggia Viale Piave, lunedì partiranno i lavori per il collegamento tra Corso Porta Nuova e Via San Giacomo, passando per Via Del Fante. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
4: 4 km 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta da Corso Porta Nuova, Via Battista. La nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di via San Giacomo in Borgo Roma, passando da via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per via Santissima Trinità, via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, via del Fante fino all'incrocio, via Basso Acquara, via Manara, via Molinara, via Volturno e infine via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
5: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di Viale Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
3: E dal 25 maggio sarà posizionata la nuova segnaletica in piazza Bra in vista della chiusura al traffico privato, che diventerà effettiva nei giorni successivi con l'installazione delle telecamere. L'annuncio è stato dato ieri dall'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari durante la commissione a Palazzo Barbieri. Le auto non potranno più transitare davanti alla Gran Guardia nel tratto compreso tra Corso Porta Nuova e il semaforo vicino a Palazzo Barbieri. Dalla parte opposta lo stop scatterà all'altezza dell'edicola e del municipio. Secondo Ferrari il provvedimento rientra nel piano per una mobilità più sostenibile previsto dal PUMS. Critiche invece dalla minoranza. I consiglieri Papadia e Pisa temono lo spostamento del traffico verso Piazza Cittadella. Da giugno scatterà in prima circoscrizione a Verona il nuovo sistema di raccolta rifiuti con cassonetti ad accesso controllato, coinvolti circa 18.000 residenti dei quartieri Veronetta, San Zeno e Cittadella, oltre a più di 6.000 attività economiche. Escluso il vetro, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti con tessera o app. In programma incontri informativi il 25 maggio al Teatro Stimate e il 26 maggio al Silos di Ponente. Le tessere saranno distribuite agli ecosportelli di San Bernardino, Museo di Storia Naturale e sede Solori di Piazza Cittadella. Dopo l'estate il sistema sarà esteso anche alla ZTL. Sentiamo il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
6: Faremo due assemblee in zona circoscrizione 1 e aumentiamo le presenze degli ecosportelli, per cui oltre che al Museo di Storia Naturale, per dire, ci saranno anche un potenziamento in Solori di sportelli che faranno anche la distribuzione delle tessere, oltre al fatto che adesso ci si può scaricare direttamente l'accesso all'accesso controllato con l'app scaricabile con le istruzioni che ci sono sul sito.
3: Sarà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Jarrah, il giovane ucciso il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova da un agente della Polfer. Domenica 17 maggio la comunità maliana e il comitato Verità e Giustizia per Moussa organizzeranno un momento di ricordo davanti alla stazione, mentre martedì 19 è previsto l'ultimo saluto alla moschea di via Bencivenga Biondani prima della partenza della salma. Intanto proseguono le indagini. Il GIP di Verona ha respinto la richiesta di archiviazione della procura chiedendo nuovi approfondimenti su video, perizie balistiche e ricostruzione dei fatti. La proposta di legge regionale sul fine vita liberi subito, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da 9.000 firme raccolte in Veneto, tornerà entro giugno in commissione regionale e poi in aula. Lo ha confermato ieri a Venezia il presidente della Regione Veneto, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, durante la presentazione del docufilm dedicato a Stefano Geller, il bassanese affetto da distrofia muscolare che fu tra i primi in Italia ad accedere al suicidio medicalmente assistito. Il dibattito resta acceso anche nella maggioranza di centrodestra, mentre il Senato inizierà il 3 giugno la discussione sulla legge nazionale e sul fine vita. Due genitori residenti nella bassa veronese sono finiti ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti sulle due figlie minorenni. L'indagine dei carabinieri di Legnago, coordinata dalla Procura di Verona, era partita a febbraio dopo alcune segnalazioni di assistenti sociali e personale scolastico. Per installare telecamere e microfoni nell'abitazione, i militari avrebbero simulato due fughe di gas con il supporto dei vigili del fuoco. Secondo gli investigatori, sarebbero stati documentati episodi di violenza fisica e verbale, ma dopo l'incidente probatorio sulle bambine non sarebbero emersi elementi a carico della coppia. La vicenda resta ora al vaglio della magistratura. Questa era anche l'ultima notizia. Adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico al momento si presenta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura, compresa la viabilità ordinaria. Per quel che riguarda la viabilità cittadina, ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni su via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Meteo.
3: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione comunque dalla sera. Temperatura massima fino a 18 gradi, minima a 12, venti moderati al mattino da est nord-est, al pomeriggio tesi da est, allerta meteo prevista per pioggia.
13: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E dunque buongiorno Verona, buon giovedì 14 maggio, una nuova giornata che si apre sotto un cielo di nuovo instabile dopo il violento maltempo di lunedì scorso. La protezione civile mantiene alta l'attenzione e nel pomeriggio sono previste nuove allerte meteo anche sul nostro territorio. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre aperto, 335 60 11 610. E questa mattina partiamo dalla politica italiana con un question time, anzi un premier time, da clima elettorale al Senato. Giorgia Meloni afferma di volere aprire al dialogo con le opposizioni che, dice, vogliono il bene dell'Italia, ma l'aula si scalda nello scontro con Matteo Renzi in particolare, che paragona il governo alla famiglia Adams. Intanto lo scenario internazionale resta appeso agli equilibri tra le grandi potenze, a Pechino faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, partner non rivali, dice il presidente cinese, mentre Trump parla di grande rispetto per Xi, ma dietro i sorrisi resta il nodo Taiwan e resta la tensione globale con la guerra in Ucraina che continua a colpire Kiev nella notte e nuovi allarmi anche in Medio Oriente dopo un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano. Sul fronte sanitario, dopo i timori legati all'antivirus, arrivano segnali rassicuranti, negativi i primi test effettuati in Italia e gli esperti europei spiegano che il virus non avrebbe subito mutazioni, ma cresce l'attenzione sulle navi da crociera dopo un nuovo focolaio sospetto, questa volta di gastroenterite virale a Bordeaux con un morto e circa 1700 passeggeri isolati. E poi lo sport, con una notte da grande Inter, i nerazzurri conquistano anche la Coppa Italia battendo la Lazio all'Olimpico e centrano il doblete. Tennis, impresa agli internazionali d'Italia di Luciano Darderi che vola in semifinale, mentre oggi gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner contro Rublev. E intanto continua il caos calendario sul derby di Roma, finito persino davanti al TAR. Tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, torneremo sulle nuove allerte meteo previste per il pomeriggio, capiremo cosa ci aspetta nelle prossime ore tra politica, esteri, salute e cronaca. Restate con noi su Tempo Reale.

0: disponibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
10: In collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
9: Radio Verona, tempo reale.

su Radio Verona, tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Ci occupiamo ovviamente come sempre in apertura dei fatti locali con la prima pagina del giornale L'Arena, poi vi porto a spasso per il Veneto con tutti gli altri giornali, o comunque con quasi tutti gli altri giornali della nostra regione. E allora il taglio

rapporto è dedicato a questa nuova inchiesta per maltrattamenti che riguarda come vittime le figlie di due genitori che sono stati arrestati. Per loro sarà applicato il braccialetto elettronico. Sono stati arrestati dopo un'inchiesta che ha comportato anche l'introduzione di telecamere in casa con un sotterfugio, cioè gli inquirenti, d'accordo con i vigili del fuoco, si sono presentati per una presunta, che in realtà non esisteva, fuga di gas, e da lì hanno quindi installato delle micro telecamere. Quindi ed inizia proprio così l'articolo in prima pagina, che poi prosegue alle pagine 12 e 13. Due finte fughe di gas in febbraio per evacuare la casa e piazzare con comodità quindi delle telecamere. Così i carabinieri hanno indagato sui genitori arrestati nella bassa veronese per maltrattamenti sulle loro due bimbe in età scolare. Questa è l'accusa, ora tutta da dimostrare. Le bambine sono state già sentite dal giudice. Lo firmano a quattro mani Vaccari e Mirando alle pagine 12 e 13 del giornale L'Arena, ma il centro pagina è dedicato ai parchi chiusi dopo la bufera di lunedì, e con un rebus anche per il mancato allarme da parte dell'ARPAB, un allarme quindi che non c'è, cioè un evento che non era stato previsto nei tempi giusti, però magari ecco. Come ha ricordato lo stesso assessore a strade e giardini Federico Benini, ospite della nostra fascia qualche giorno fa, un'ora prima si è avuto il quadro della situazione, e magari già un'ora prima allertare e avvisare che comunque ci sarebbe stato questo fenomeno, e forse sarebbe stato utile. Comunque si è trattato di un evento sostanzialmente imprevisto, quello di lunedì, e i parchi perché restano chiusi? Perché proseguono intanto le operazioni di controllo e manutenzione delle piante che possono essere risultate pericolanti dopo la bufera di lunedì, e per questo per garantire ovviamente ai bimbi tutti i giochi in tutta sicurezza. Ma anche perché per oggi pomeriggio è prevista un'allerta più che altro idrogeologica, non una vera e propria allerta meteo, ma idrogeologica, e quindi nel pomeriggio potrebbero esserci delle nuove precipitazioni, quindi un po' per i vari motivi, per entrambi i motivi i parchi restano chiusi. E andiamo di spalla sul giornale L'Arena, prende spunto da un primo incontro che c'è stato a San Bonifacio fra i candidati sindaco, si va infatti verso le elezioni amministrative, e sull'Arena appunto si pubblicano le iniziative, cioè meglio gli intenti di tutti, no? Da questo punto di vista. E vi porto poi su altre notizie dell'Arena tra pochi istanti, tra poco anche le ultime news Italia Mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco, molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport: nel calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Al momento il traffico rimane esattamente come ce l'abbiamo lasciati meno di mezz'ora fa, cioè scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura, in intensificazione sulle strade cittadine, quindi la viabilità ordinaria, in particolare da sud in questo caso, sia per quel che riguarda l'uscita della Transpolesana 434 da San Giovanni Lupatotto verso Verona, poi su via Legnago sempre verso Borgo Roma, e poi anche la statale 12 da Cadi Davide a Borgo Roma. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Dunque, su Radio Verona questa mattina, questo è Tempo Reale, la nostra edicola che prosegue dopo le ultime news Italia Mondo. Si torna a parlare del caso di Lucia Raso. Perché? Perché ci si oppone, i familiari si oppongono alla richiesta di archiviazione del caso. Vogliamo avere risposte sulla morte di nostra figlia, dicono i familiari. L'unico modo per ottenerle è affrontare un processo. Così Pietro Raso e Xenia Maria Sonato, i genitori appunto di Lucia, si oppongono all'archiviazione. E poi l'altro tema giudiziario, quello di Moussa Jarrah, il 26enne maliano ucciso da un colpo di pistola tra vari colpi sparati da un agente Polfer nel 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. La salma intanto verrà rimpatriata in Mali. Il giovane appunto ucciso, si ricorda, la famiglia potrà quindi celebrare il funerale, e intanto l'indagine va avanti perché la richiesta di archiviazione è stata respinta dal giudice, e quindi ci sono dei nuovi elementi che fanno che vertono insomma sul comportamento del poliziotto. Un'altra vicenda, questa volta più macabra, diciamo, la vicenda di un uomo di 65 anni trovato mummificato, muore in casa, nessuno lo stava cercando. Siamo a Peschiera del Garda, era morto da mesi ma nessuno se n'era accorto, una persona invisibile a livello di affetti e relazioni sociali, eppure conosciuta da molti di vista, anche perché si faceva notare per l'abbigliamento stravagante e i comportamenti che attiravano l'attenzione. Il suo corpo è stato dunque trovato mummificato martedì sera a Peschiera del Garda, nell'appartamento in cui viveva in affitto da diversi anni. A forzare la porta dell'abitazione, situata nella palazzina all'inizio della centralissima via Dante, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri della stazione di Peschiera a segnalare che qualcosa non andava. Sono stati i proprietari dell'immobile. Così Katia Ferraro a pagina 32, questa vicenda che insomma abbastanza inquietante. I piani di Presidio Investors, di che cosa stiamo parlando? Del nuovo stadio di Verona, il Bentegodi del futuro, incarico per il progetto affidato ai guru degli stadi, se ne occupano Verzè e Tavellin alle pagine 34 e 35 del giornale L'Arena. E tra l'altro avremo ospite proprio Gianluca Tavellin più tardi, dopo le 8 e 18, per spiegarci bene soprattutto se è realizzabile questo progetto. Sappiamo che finora c'erano 3 le proposte sul tavolo del Comune di Verona, poi chi deve decidere tra l'altro alla fine in definitiva, se appunto decide la società, se decide l'ultima parola invece se ce l'ha il Comune, e poi i soldi, chi li caccia? Ecco, parleremo di tutto questo con Gianluca Tavellin più tardi. Preparate le vostre domande al 335 60 11 610. E poi la infettivologa Evelina Tacconelli, intervistata dall'Arena sull'antivirus, dice: la lezione del Covid ci ha migliorati, e comunque non si tratta di una pandemia per quel che riguarda appunto l'antivirus, siamo lontani da quel tipo di schema.

0: su Radio Verona. Vi portiamo adesso a spasso sulla nostra, nella nostra bellissima regione, perché vediamo anche gli altri quotidiani come titolano questa mattina. Il Corriere del Veneto: l'imprenditore Massimo Calearo è indagato per truffa, sequestrata la sua villa, guai giudiziari, e villa da 2 milioni e mezzo sequestrata a Massimo Calearo Ciman, 70 anni, uno dei vicentini più in vista degli ultimi decenni, perché è stato anche a capo di Confindustria Vicenza dal maggio 2003 all'aprile 2008. Andiamo anche sul Giornale di Vicenza, che apre proprio con questo: frode sui fondi pubblici, sequestrata villa a Calearo, dice lui, ho agito correttamente. L'inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza vicentina, 7 gli indagati. Truffa aggravata dunque per oltre 9 milioni è l'accusa con cui la finanza ha sequestrato la villa sui Berici e altri beni al noto imprenditore Massimo Calearo di Isola Vicentina, indagato assieme ad altre 6 persone. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, dice lui, dimostreremo che abbiamo agito per interesse dell'azienda e che non ci siamo messi in tasca un euro, così appunto. Lui è indagato per il fallimento appunto dell'azienda di famiglia, la Calearo Antenna SPA di Isola Vicentina, già in grave crisi finanziaria, come spiega appunto poi il Corriere del Veneto, e ora sottoposta a liquidazione giudiziale. Le accuse quindi sono di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Restiamo sul Corriere del Veneto, la vicenda dei dati rubati di cui si è occupato Gratteri, le notizie appunto è di ieri. Beh, è un caso veneto, diciamo, che si allarga anche al Veneto, perché ci sono indagati anche due dirigenti infedeli di Poste delle Poste Bellunesi, insieme ad un'altra persona dipendente Unicredit, residente invece nel Veronese. Una rete di società di investigazione con sede nella città scaligera, Parla Veneto, l'ordinanza di più di 1800 pagine del Tribunale di Napoli, che accusa 85 persone di essersi introdotte in sistemi informatici istituzionali per spiare VIP, ma anche gente comune. Qual era l'obiettivo poi di questi dati raccolti, di questi dossieraggi che venivano fatti? Era quello di poter ricattare evidentemente le persone, o comunque le persone più in vista, le persone che potessero in qualche modo essere scomode, oppure anche per cose più semplici, sentenze di separazione, indagini nella vita privata delle persone, eccetera, tutte cose ovviamente che sono assolutamente illegali, e insomma, quindi un'indagine che coinvolge anche la nostra regione e persino anche la nostra provincia, in questo caso, come ci fa sapere il Corriere del Veneto. Poi sulle fine vita tornano gli appelli bipartisan. Ieri Zaia della Lega e Ostanelle di AVS hanno portato in consiglio il film su Geller. Noi voteremmo sì ad una legge veneta, però per esempio se andiamo sul se andiamo sul Giornale di Vicenza, sappiamo, ecco, il Giornale di Vicenza ci spiega che la Lega frena questo progetto. C'è da votare la proposta di legge popolare sulla che si chiama Coscioni, sul fine vita in regione. Zaia, il presidente del consiglio regionale, ribadisce che è pronto a farlo, mentre si presenta un docufilm su Stefano Geller, ma la lista Stefani frena, e quindi vedremo se appunto, per questo da qui appunto gli appelli bipartisan, per capire se c'è comunque una maggioranza trasversale in grado di far passare questa legge, che è anche una legge di civiltà, se vogliamo. Tant'è vero che dal Giornale di Vicenza ci spostiamo di nuovo al Corriere del Veneto, c'è un'intervista a un paziente che dice: la politica non capisce ciò che è chiaro alla gente comune, morirò lontano, sta sempre peggio. Roberto Frigo, 67 anni, malato terminale, a cui l'ASL di Padova ha rifiutato le richieste di fine vita. Allora bisogna andare in Svizzera, se insomma gli ultimi soldi evidentemente bisogna spenderli là, nel caso appunto uno voglia fare una scelta consapevole e definitiva in quel senso. Sul Corriere del Veneto: monopattini e obbligo di targa sono tutti in ritardo, fino ad ora pochissimi hanno ottemperato all'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma da sabato scattano le multe. Tra l'altro devo dire che anche qua a Verona io ne vedo di ogni, cioè passare ragazzi non solo senza casco ma in contromano, in qualsiasi maniera e misura, ed è chiaro che non ci può essere un agente della locale piazzato ad ogni angolo, ad ogni via, perché insomma, la città è grande, figuriamoci. Però ecco, la buona volontà di fermare appunto questa deriva, che è anche molto pericolosa, c'è evidentemente. Forse se aumentassero gli organici delle forze dell'ordine, oltre alle leggi che non servono se poi non si possono applicare per mancanza di personale, ecco, allora magari la soluzione sarebbe anche suonerebbe anche un po' meno, come dire, da presa in giro, la vogliamo dire così. Andiamo sulla Nuova Venezia. Nuova Venezia che dice: bus più cari a causa dei diesel, del diesel. ATVO cancella sconti e agevolazioni. L'obiettivo è incassare 250.000 euro in più con l'aumento del ticket. L'azienda valuta la possibilità di ticket a prezzo maggiorato per i turisti allineati ad altre aziende. C'è poi il caso Electrolux, se ne parla anche sulla Tribuna di Treviso. La crisi adesso spaventa anche le aziende dell'indotto, e in particolare appunto del Veneto orientale. E poi, tornando alla Nuova Venezia, Mestre verso le elezioni aspetta risposte su negozi e integrazione dei migranti. La sfida che aspetta il nuovo sindaco: rivitalizzare le vetrine del centro e recuperare spazi al turismo con l'incognita sicurezza. Questi appunto i titoli di altri quotidiani che abbiamo raccontato, e siamo andati così a spasso per la nostra bellissima regione per poterli raccontare. Tra pochissimo arrivano le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro, e gli aggiornamenti meteo su Radio Verona in diretta.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: La nuova stagione è partita!
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Sono le 8 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
12: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. Il presidente della regione, il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha... Chiedo scusa. Il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato il decreto di stato di emergenza regionale dopo l'ondata di maltempo che lunedì ha colpito Verona e diversi comuni della provincia, tra cui Bevilacqua, Villafranca, Salizzole e San Martino Buonalbergo. Intanto la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica dalle 8 di questa mattina fino alla mezzanotte di domani, attesi temporali intensi, forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Tra pochi istanti tutte le notizie di cronaca.
13: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 14 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Borgo Roma e la zona sud di Verona saranno collegate al centro da una nuova pista ciclabile. Dopo il percorso che costeggia Viale Piave, lunedì partiranno i lavori per il collegamento tra Corso Porta Nuova e Via San Giacomo, passando per Via Del Fante, nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
14: 4 km 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta. Da Corso Porta Nuova, via Battisti, la nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di via San Giacomo in Borgo Roma, passando da via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per via Santissima Trinità, via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, via del Fante fino all'incrocio, via Basso Acquara, via Manara, via Molinara, via Volturno e infine via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
15: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di Viale Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
0: E dal 25 maggio sarà posizionata la nuova segnaletica in piazza Bra in vista della chiusura al traffico privato, che diventerà effettiva nei giorni successivi con l'installazione delle telecamere. L'annuncio è stato dato ieri dall'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari durante la commissione a Palazzo Barbieri. Le auto non potranno più transitare davanti alla Gran Guardia nel tratto compreso tra Corso Porta Nuova e semaforo vicino a Palazzo Barbieri. Dalla parte opposta lo stop scatterà all'altezza delle edicole del municipio. Secondo Ferrari il provvedimento rientra nel piano per una mobilità più sostenibile previsto dal PUMS. Critiche invece dalla minoranza: i consiglieri Papadia e Pisa temono lo spostamento del traffico verso piazza Cittadella. E da giugno scatterà in prima circoscrizione a Verona il nuovo sistema di raccolta rifiuti con cassonetti ad accesso controllato, coinvolti circa 18.000 residenti dei quartieri Veronetta, San Zeno e Cittadella, oltre a più di 6.000 attività economiche. Escluso il vetro, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti con tessera o app. In programma incontri informativi il 25 maggio al Teatro Stimate e il 26 al Silos di Ponente. Le tessere saranno distribuite agli Eco Sportelli di San Bernardino, Museo di Storia Naturale, sede Solori di Piazza Cittadella. Dopo l'estate il sistema sarà esteso anche alla ZTL. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
16: Faremo due assemblee in zona circoscrizione 1 e aumentiamo le presenze degli Eco Sportelli, per cui oltre che al Museo di Storia Naturale, per dire, ci saranno anche un potenziamento in Solori di sportelli che faranno anche la distribuzione delle tessere, oltre il fatto che adesso ci si può scaricare direttamente l'accesso controllato con l'app scaricabile con le istruzioni che ci sono sul sito.
0: Sarà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Jarrah, il giovane ucciso il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova da un agente Polfer. Domenica 17 maggio la comunità maliana e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa organizzeranno un momento di ricordo davanti alla stazione, mentre martedì 19 è previsto l'ultimo saluto alla moschea di via Bencivenga Biondani prima della partenza della salma. Intanto proseguono le indagini, il GIP di Verona ha respinto la richiesta di archiviazione della procura chiedendo nuovi approfondimenti su video, perizie balistiche e ricostruzione dei fatti. La proposta di legge regionale sul fine vita liberi subito, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da 9.000 firme raccolte in Veneto, tornerà entro giugno in commissione regionale e poi in aula. Lo ha confermato ieri a Venezia il presidente del Consiglio regionale del Veneto durante la presentazione del docufilm dedicato a Stefano Geller, il bassanese affetto da distrofia muscolare che fu tra i primi in Italia ad accedere al suicidio medicalmente assistito. Il dibattito resta acceso anche nella maggioranza di centrodestra, mentre il Senato inizierà il 3 giugno la discussione sulla legge nazionale sul fine vita. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
17: Buongiorno Luca, la serata della Tezenis, la possibilità di chiudere la serie con Brindisi, andare sul 3-1, guadagnarsi la semifinale per la Serie A, palla 2 alle 20:30 a Brindisi, Brindisi che la serie l'ha riaperta dopo il 77-70 di gara 3 ad accorciare le distanze, Brindisi ma con la Tezenis ancora in vantaggio anche con l'asso finale della partita numero 5, quella decisiva eventuale in casa. Serve la miglior Tezenis possibile, quella che non si è vista per lunghi tratti a parte il quarto quarto in gara 3, quella Tezenis che questa sera però potrebbe anche staccare il pass per le semifinali al netto della forza di Brindisi, della voglia di Brindisi di rimandare ogni sentenza a gara 5. Dal basket al calcio, con il Verona domenica impegnato in casa dell'Inter, la festa scudetto ma anche Coppa Italia dell'Inter, ieri vittoriosa 2-0 sul Lazio nella finalissima dell'Olimpico, Verona che sta guardando già naturalmente al futuro, il nodo Sciansugliano da sciogliere in primis, con la volontà di Sogliano di restare ma con qualche rassicurazione in più, quelle che non sono ancora arrivate in toto da Presidio Investors. Vigilia intanto dell'ultima della primavera di Alessandro Montorio, domani alle 15 si gioca l'Olivieri contro la Roma, Verona già sereno, già salvo, già sicuro di giocare la prossima stagione ancora in Primavera 1 per il sesto campionato di fila. E detto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
18: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì tesoro, ora è davvero casa.
18: Ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
24: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
25: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
24: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Radio Verona. Meteo.
0: Un'area di bassa pressione abbraccia la nostra regione determinando tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. A Verona in particolare avremo nubi sparse alternate a schiarite con graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata, temperatura massima fino a 18 gradi, minima a 12, venti moderati al mattino da est e nord-est, al pomeriggio tesi da est, allerta meteo prevista per pioggia.
4: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri, che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro però la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola. Alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto. Sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi. Sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti. Sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: e torniamo a parlare del futuro del Bentegodi e del progetto per il nuovo stadio di Verona. L'Hellas ha scelto il colosso americano Gensler, uno degli studi di architettura sportiva più importanti al mondo, per disegnare il nuovo impianto nell'area dell'attuale stadio, un passaggio che rilancia il progetto ma che apre anche molti interrogativi, dai tempi ai costi fino al nodo più delicato, quello dei finanziamenti pubblici. Per capire a che punto siamo e che cosa potrebbe davvero nascere a Verona, ne parliamo questa mattina con il collega dell'Arena, esperto di sport e vicende dell'Hellas, Gianluca Tavellin. Buongiorno Gianluca, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Allora, senti Gianluca, la scelta di Gensler sembra dare una dimensione internazionale al progetto. Che tipo di stadio potrebbe nascere a Verona guardando agli impianti già realizzati da questo studio negli Stati Uniti?
1: Ma sai, lo studio è uno dei più importanti al mondo, tra l'altro l'Arena era riuscita ad anticipare anche in nome di questo studio, però anche quando Presidio Investor acquisì il Verona sembrava che fossero arrivati gli americani, no? Tanto per citare una frase storica del dopoguerra, però in realtà è la retrocessione peggiore della storia del Verona, la retrocessione disgraziata. Si sono mossi come degli elefanti in vari negozi di cristallerie, quindi io sono molto ma molto scettico, cioè non basta un progetto affidato anche a uno studio meraviglioso per poi dire qui mi sembra veramente che si voglia distogliere l'attenzione del popolo, che fortunatamente il popolo dell'Hellas non è una massa
0: diciamo.
1: Di pecoroni, anche perché noi abbiamo vinto uno scudetto e siamo stati per tanti anni dei punti di riferimento a livello europeo e internazionale, quindi francamente possono affidare anche il progetto con grande rispetto, lo dico a Gesù e ai 12 apostoli, che francamente resta sempre un progetto, ecco. Anche perché ti dico la sincera verità, io sono molto realista, quando loro mi diranno c'erano 8 milioni di debiti con Setti e noi ne abbiamo ripianati il 60-70%, gli dirò siete bravi, ma finché continuano a gestire il calcio, ma questo è come si dice, va al di là di Presidio Investor, il calcio in Italia, dicendo che i bilanci sono sani e poi scopriamo che le nuove gestioni ti dicono che devono, che non possono acquistare giocatori, non possono far calcio perché devono ripianare i debiti di quelli primi. Francamente, Luca, ci sono delle.
0: Fa capire che insomma è anche difficile che poi possano contribuire economicamente ad un progetto di questo tipo. Senti, ma non ci sono già tre progetti sul tavolo del comune? O adesso questo qui sarebbe il quarto, quindi te lo chiedo.
1: Certo, perché, sarebbe il quarto e esistono tantissimi progetti. E io come ho fatto a scoprire il nome di Gensler? Ho fatto scoprire il nome di Gensler perché comunque non è un giorno che facciamo questo mestiere, abbiamo i nostri contatti, e poi avevo chiesto una conferma sull'Arena dell'Alto ieri, quando siamo usciti in anticipo, avevo chiesto una conferma all'ingegner Roberto Regni. Chi è Roberto Regni? Roberto Regni è una persona di 68 anni che ha progettato la Dacia Arena, quindi lo Stadio Friuli, l'ha progettato in maniera molto intelligente, pezzo per volta, perché c'era la tribuna del vecchio Friuli da salvaguardare, e ha fatto altri progetti, tra cui aveva fatto il progetto della nuova arena, quello con Thomas Berthold e il messicano Esparza. E lì mi ha detto, persone squisite, imprenditori eccezionali, mi hanno pagato il progetto, però loro volevano fare qualcosa di faraonico e poi non ci sono stati nel budget. Invece lui raccontava e diceva, per il Bentegodi, che è fatto a blocchi ed è e si possono tranquillamente demolire e costruire degli altri blocchi, non ci sono dei vincoli, sarebbe sufficiente fare uno stadio di 25.000, 28-30.000 massimo persone tutte sedute, ci sarebbe la possibilità di farlo vivere anche con dei concerti, spendendo una cifra che non può andare oltre gli 80-90 milioni di euro. Qui si parla sempre di progetti faraonici, si parla sempre di progetti
0: la cui spesa sarebbe maggiore sicuramente, ma un progetto come quello che dici tu andrebbe bene anche per Euro 2032?
1: Sicuramente sì. Sicuramente sì.
0: Ecco, senti, poi alla fine volevo chiederti, ma l'Hellas ha scelto Gensler, no? Ma alla fine l'ultima parola spetta alla squadra, alla società o spetta al comune?

0: comune che deve decidere che cosa deve sorgere sul proprio territorio.
1: Ti rispondo con le parole dell'ingegner Regni. Mi ha detto: gli americani sono bravissimi, sono i numeri uno, però hanno la mentalità americana. Ok? Meglio affidarsi a, sarebbe stato meglio affidarsi tipo anche a Populus o altri studi formidabili come quelli che hanno fatto lo stadio del Tottenham con il campo retrattibile e altre situazioni, meglio affidarsi a degli europei o a degli italiani, perché innanzitutto per un discorso di norme e poi in Italia, tu me lo insegni Luca perché anche tu sei un giornalista esperto, ok, ci sono norme scritte e norme non scritte, quindi se Inter e Milan e Roma, che credo abbiano delle altre potenzialità rispetto all'Hellas Verona, sia in fatto di città, sia in fatto di sostenitori che di pubblico,
0: sì,
1: sono ancora ferme al palo con il nuovo stadio. E insomma, questo dovrebbe
0: fa pensare. Senti, quindi diciamo che poi oltretutto c'è un iter amministrativo che è ancora da avviare, il nodo economico, il tema dei soldi, il sindaco Tommasi ha detto chiaramente che senza almeno il 30% di un contributo pubblico non regge nessun tipo di progetto, evidentemente. Poi un 30% che va appunto calibrato sul costo finale dell'opera, quindi anche lì, appunto, come dicevi tu, se l'opera è eccessivamente costosa è anche difficile dare un 30%. Questo vuol dire sostanzialmente che senza un intervento dello Stato oppure senza l'aggancio Euro 2032 il nuovo stadio non potrà mai sorgere a Verona.
1: Beh, sì. Hai detto tutto tu.
0: No, te lo chiedo perché appunto, cioè, era
1: no,
0: per capire.
1: Hai detto tutto tu e ti dico, l'unica speranza è che questi americani lo puoi vincere anche tu, anche se non segui lo sport, sono molto a digiuno dal punto di vista agonistico. E invece, visto che comunque hanno il loro bel fondino eccetera eccetera, riescano a come si dice, ad aggregare degli imprenditori,
0: sì,
1: che vogliono investire in questo stadio, perché c'erano tre cordate, poi si devono mettere d'accordo, cioè non è una cosa
0: se
1: immediata.
0: Dovesse succedere una cosa del genere, è chiaro, potrebbe essere un'occasione da cogliere al volo, tu dici, cioè, qualora questo dovesse riuscire a trovare degli imprenditori che si caricano di tutto il costo dell'opera sostanzialmente.
1: Sì, non mi sembra che ci siano che in un anno e mezzo si siano avvicinati al Verona degli imprenditori di un certo livello, insomma, ecco, questo certo. io lo dico
0: molto chiaramente,
1: se in questo paese sospendiamo anche il diritto di critica, allora non si va da nessuna parte. Cioè io lo dico con molta onestà intellettuale. Io magari ci fosse un Bentegodi da 30.000 posti dove magari andare ad ascoltare ancora Vasco Rossi d'estate e applaudire una squadra che ha i massimi livelli. Però sai Luca, ad esempio, spostando il discorso sull'Atalanta, che ha fatto grandi cose, l'Atalanta aveva un obbligo della sovrintendenza, perché c'è una tribuna storica praticamente appoggiata all'ex Lazzaretto, quindi era più difficile come progetto, hanno dovuto farlo contenuto, però hanno fatto i calcoli che l'Atalanta, siccome è una squadra di respiro europeo con dei fondi anglosassoni e americani molto importanti, oltre alla famiglia Percassi che ha un sacco di marchi fondamentali, no? È quella che comunque di fatto ha allestito l'aeroporto Orio al Serio, per intenderci, cioè, ha detto: io faccio questo stadio, faccio questo progetto, soprattutto lo porto a termine, compro lo stadio di proprietà, perché comunque la mia squadra, bene o male che sia, resterà quasi sempre nelle coppe. Allora, se tu resti quasi sempre nelle coppe, da settembre fino a marzo, se sei bravo ad arrivare alla fase finale, hai sempre lo stadio che lavora
0: pieno, che lavora, certo.
1: No, che lavora anche durante la settimana, quindi sì. Più di tanto non è che ti interessi di far diventare il Gedis Stadium uno stadio per fare concerti, perché comunque è di proprietà dell'Atalanta.
0: Mi
1: taccio e chiudo, tornando al discorso che si faceva prima delle leggi scritte e delle leggi non scritte, non è che in Italia ci siano tante società che hanno lo stadio di proprietà. Stiamo parlando dell'Udinese, stiamo parlando della Juve e stiamo parlando dell'Atalanta adesso.
0: Perché solitamente, come appunto ci ricorda anche Andrea che ci ha scritto al 335 60 11 610, gli stadi sono di proprietà dei comuni.
1: Certo.
0: Allora io intanto ti faccio i complimenti, Gianluca Tavellin, per lo scoop, per aver anticipato sull'Arena già da ieri il nome della società che insomma individuata dall'Ellas per questo progetto.
1: Dall'altro ieri.
0: Ecco, io ringrazio Gianluca Tavellin, esperto di sport, vicende dell'Ellas, collega appunto dell'Arena, per essere stato con noi, per averci un po' chiarito il quadro della vicenda, il contesto, e staremo a vedere, ovviamente continueremo a seguire le vicende dello stadio di Verona, è importante anche per la città. Grazie Gianluca.
1: Va bene, buona giornata a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Ciao.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
4: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: A San Siro il Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
15: Radio Verona Notizie.
16: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: Effetto di un'area di bassa pressione che si approfondisce sulla nostra regione. Oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 18 gradi.
11: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.
13: Dunque, tempo reale, siamo alla terza parte, qui ci occupiamo di un tema che è molto importante, quello del piatto, quello di quel ciò di cui, insomma, quello di cui ci nutriamo. Parliamo dal cambiamento climatico alle nuove frontiere della genetica applicata all'agricoltura, passando per sostenibilità, alimentazione e innovazione tecnologica. Mantova si prepara ad accogliere la 10ª edizione del Food and Science Festival, in programma dal 15 al 17 maggio, con oltre 150 incontri e più di 140 ospiti. Il tema scelto quest'anno è traiettorie, quelle della scienza, dell'agricoltura e del cibo in un'epoca di trasformazione profonde, un festival che in 10 anni è diventato un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra ricerca, imprese agricole e società. Ne parliamo con il presidente di Confagricoltura Mantova, Andrea Pagliari, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
14: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
13: Allora, presidente Pagliari, 10 anni fa temi come editing genetico, carne coltivata o agricoltura spaziale sembravano quasi fantascienza, oggi sono invece al centro del dibattito pubblico. Che cosa racconta questa evoluzione del rapporto tra agricoltura, scienza e società?
14: Segna un trend che è ineluttabile, che è intimamente legato alla società moderna, non solo italiana, europea, mondiale, là dove la scienza e la ricerca trova spazio per essere sviluppata, cercata e applicata alle esigenze che si prospettano. Come potevamo 10 anni fa pensare alle tecnologie della TEA, no? Come sì. Accennava, o la carne sintetica o addirittura come coltivare
13: l'alimentare di... Si metta in un punto buono della stanza perché la sentiamo a tratti, Presidente, ecco, Pagliari.
14: Mi sposto, mi sentite meglio?
13: Sì, si metta vicino alla finestra, sì, grazie. prego.
14: Esatto. È segno dei tempi, l'evoluzione, la tecnica corre. L'agricoltura per millenni forse è stata uguale a se stessa. La scienza e la ricerca pure avanzava lentissimamente, anche perché gli strumenti di calcolo, solo per fare un esempio, erano manuali, e oggi le tecnologie ci permettono un'evoluzione temporale esponenziale delle situazioni e delle tempistiche,
13: certo.
14: E vanno incontro alle esigenze. A volte sono esigenze di moda, a volte sono esigenze oggettive, a volte sono le esigenze del futuro. Queste vanno ricercate, anticipate, sviluppate per essere pronti al momento, come quando forse arriveremo a coltivare sulla Luna, ma insomma,
13: certo, ma possiamo, ma possiamo sicuramente restare sulla Terra e parlare di sostenibilità, perché la tecnologia va in questa direzione, la sostenibilità ambientale, e appunto quando si parla di carne coltivata si parla proprio di questo, quando si parla di agricoltura 4.0. però in Italia c'è ancora molta differenza, ci sono anche tante fake news, viene chiamata la carne Frankenstein, queste cose qui che certamente bene non fanno alla conoscenza, che invece di cui abbiamo tanto bisogno. Allora, perché secondo lei, quanto è importante fare divulgazione scientifica anche per superare paure e semplificazioni?
14: Beh, sono intanto per superare quello che in Italia è da almeno 15 anni una informazione non corretta sul mondo dell'agricoltura, l'evoluzione dell'agricoltura e le modalità di trasformazione del cibo. Parliamo di OGM, ne parliamo da 20 anni, 25 anni. Io personalmente ritengo che, non avendo affrontato a modo l'argomento, abbiamo perso un'occasione, ma oggi gli OGM sono il passato. Ci sono le nuove tecniche di evoluzione assistita, tra queste ci sono la carne sintetica, ma sulla carne sintetica mi sentirei di dire, insomma, è tecnologia, mettila lì. Oggi il mercato non gli sta dando ragione. Oggi il mercato guarda alla tracciabilità, alla sostenibilità ambientale della produzione del cibo, e in questo senso il festival evidenzia una quantità di potenzialità, come veniva accennato, alla sostenibilità, alla ricerca, appunto, alle tecnologie che sono in grado di quasi autogestirsi nella gestione del campo. Oggi si parla anche di questo.
13: Ecco, senta Presidente, lei prima ha accennato appunto alle coltivazioni nello spazio, comunque oltre a questo, dal vostro osservatorio qual è oggi la vera grande sfida dell'agricoltura italiana nei prossimi 10 anni?
14: Nei prossimi 10 anni la sfida è quella della... che ci viene prospettata dal commercio internazionale. I sistemi agricoli sono intimamente interconnessi, cioè l'Europa non può pensarsi disgiunta dal Sud America o dal mercato americano o dalla siccità in Australia, per intendersi. Tutti questi comparti, lo vediamo adesso con questa crisi geopolitica, dello stretto di Hormuz, le materie prime sono fermate, è un'onda lunga. Ma se in Sud America non arriveranno i concimi, si produrrà di meno. Se il Sud America non potrà sostenere le esigenze dell'Europa nelle materie prime, ci sarà una ricaduta sui prezzi, positiva, negativa, dipende dai punti di vista. Sicuramente ci sarà un aumento dei costi di produzione e di coltivazione. Il clima, in questi giorni si parlava anche del Niño, è l'ennesima variabile che si prospetta per quest'anno. Dove andrà a colpire? Nel sud o nel nord degli Stati Uniti? O sud delle Americhe, per intendersi. E quindi sono variabili che metterle tutte insieme diventa difficile. A quel punto, se noi potessimo godere di coltivazioni erbacee in grado di resistere agli insulti dei cambiamenti climatici, di attenzione ed evoluzione nel benessere animale, che, del quale da ormai almeno 15 anni i nostri allevatori il benessere animale lo mettono davanti a tanti altri contesti economici delle imprese. Questo è il futuro, reggere la concorrenza. L'Europa, purtroppo, voglio dire, ha cercato di anticipare in modo troppo repentino quello che è forse una giusta indicazione di attenzione all'ambiente, riduzione della chimica, riduzione degli input produttivi, ma non si può togliere delle potenzialità e non dare delle alternative, togliere dei presidi sanitari e non dare delle alternative. Si rischia, come sta succedendo, di non poter fare agricoltura. A quel punto l'Europa diventa vulnerabile in quel contesto di strategicità che è anche produrre cibo. Altrimenti, oltre che ad essere oggi vulnerabili sulle tecnologie, perché le tecnologie dai chip alla ricerca, quella veramente di peso, viene fatta in altre aree geografiche, rischiamo di essere vulnerabili anche vulnerabili in assoluto anche sul fattore alimentare.
13: Ecco, abbiamo parlato con Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova. Da come lei ce l'ha spiegata, è una situazione molto complessa, che quindi tutte le innovazioni vanno chiaramente introdotte con grande equilibrio, e rimandiamo il tutto al Food and Science Festival, in programma da domani 15 fino al 17 maggio, con oltre 150 incontri e più di 140 ospiti, di cui anche il gruppo Atesis Media Partner, mi sembra di aver capito. Food and Science Festival a Mantova. Io ringrazio il presidente di Confagricoltura Mantova, Andrea Pagliari, per essere stato con noi. Gli auguriamo una buona giornata e un buon festival.
14: Auguri a tutti chi ci ascolta, vi aspettiamo a Mantova, è l'occasione per un confronto e un dialogo aperto su qualsiasi argomento si vada a trattare in questa splendida occasione del decennale.
13: Certamente, e con grande voglia di conoscenza e senza pregiudizi. Questa è Radio Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: Radio Verona Tempo Reale.
12: Una figura che ha attraversato il Novecento veronese tra diritto, cronaca e vita civile. A Verona viene ricordato Gianluigi Girardi, magistrato del Tribunale Scaligero, ma anche giornalista e uomo di cultura, protagonista per decenni della vita pubblica cittadina. A lui è dedicato l'incontro in programma domani pomeriggio, venerdì 15 maggio dalle 17 alla parrocchia di San Luca, con magistrati, professionisti e studiosi che ne ripercorreranno il profilo umano e professionale. Un'occasione anche per riflettere sul rapporto tra giustizia, informazione e servizio alla collettività. Ne parliamo con il figlio Claudio Girardi. Buongiorno Claudio, grazie di essere con noi.
13: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'ospitalità.
12: Allora, sì. Sì, adesso io le chiedo, il suo padre Gianluigi Girardi viene ricordato sia come giudice sia come giornalista, due mondi che oggi sembrano molto distanti, spesso anche in tensione a volte. Che cosa rappresenta invece questa doppia esperienza nella Verona nel suo tempo?
13: Diciamo che allora il libro che andremo a presentare domani alla sala conferenze della parrocchia di San Luca raccoglie degli scritti che lui aveva fatto all'età di 15 anni.
12: Sì.
13: un'età, diciamo, in cui ha vissuto a Verona.
12: Il libro, tra l'altro, il libro che si chiama proprio La Gazzetta di Verona 1943-1945.
13: Esatto, diciamo, era un, mio padre all'indomani dell'8 settembre del 43, appunto, mentre l'Italia precipitava nel caos e nasceva appunto la Repubblica di Salò,
12: sì.
13: Lui, quindicenne, prese un quaderno e cominciò a scrivere. Era un vero e proprio giornale che appunto si intitolava La Gazzetta di Verona ed era un bisettimanale che usciva il giovedì e la domenica. In un momento in cui tutti i giornali erano, diciamo, serviti al regime, un ragazzo di 15 anni sceglieva di andare controcorrente.
12: Sì. Di fare una vera informazione, di fare, esatto, quella che oggi si chiama controinformazione.
13: Sì. Esatto, diciamo che lui pensava appunto anche di avere una redazione giornalistica, dove però poi alla fine l'unica figura era sempre lui, solo che lui era direttore responsabile, poi aveva dei collaboratori che però alla fine era sempre lui che scriveva.
12: Certo. Ecco, all'incontro ricordiamo che parteciperanno domani anche presidenti dei tribunali di Verona e Mantova, e insomma questo, insomma, ci fa capire anche lo spessore di Gianluigi Girardi, un giovane che aveva un tratto umano e professionale, un grande spessore anche per quello che faceva e per gli interessi che aveva, no?
13: Sì, diciamo che poi lui la carriera giornalistica l'ha sempre portata avanti, perché ha scritto per più di 50 anni sul giornale locale dell'Arena, e però poi diventò magistrato, ed è per questo che saranno presenti in questo caso il dottor Ernesto D'Amico, che è il presidente del Tribunale di Verona, che lo ha conosciuto e stimato come collega sul campo, e il dottor Massimo De Luca, che è presidente attuale del Tribunale di Mantova, un amico di famiglia. Due modi, diciamo, di conoscere mio padre, ma che hanno entrambi lavorato con lui in un modo o nell'altro, quindi ecco, diciamo, sì, li abbiamo invitati per una testimonianza.
12: Abbiamo parlato con Claudio Girardi, figlio di Gianluigi Girardi, già magistrato del Tribunale Scaligero, ma anche giornalista, uomo di cultura, uomo molto critico, una visione critica sulla Verona dal 1943-45 con questa Gazzetta di Verona. È un'occasione per conoscerlo meglio e insomma anche per ispirarsi, e per chi volesse, insomma, seguire, diciamo, dei percorsi di questo genere, domani quindi alle 17 alla parrocchia di San Luca questo incontro. Grazie Claudio Girardi di essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
13: Grazie a voi e grazie a te Luca e grazie a Radio Verona.
12: E qui si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
5: Sono le 9:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
15: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
12: Bentrovati e ben trovate. Il presidente della regione Alberto Stefani ha firmato il decreto di stato di emergenza regionale dopo l'ondata di maltempo che lunedì ha colpito Verona e diversi comuni della provincia, tra cui Bevilacqua, Villafranca, Salizzole, San Martino Buonalbergo. Intanto la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica dalle 8 di stamani fino alla mezzanotte di domani, attesi temporali intensi, forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
3: E Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
12: È giovedì 14 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Borgo Roma e la zona sud di Verona saranno collegate al centro da una nuova pista ciclabile. Dopo il percorso che costeggia Viale Piave, lunedì partiranno i lavori per il collegamento tra Corso Porta Nuova e Via San Giacomo, passando per Via Del Fante. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
16: 4 km 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta da Corso Porta Nuova, Via Battisti. La nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di Via San Giacomo in Borgo Roma, passando da Via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per Via Santissima Trinità, Via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, Via Del Fante fino all'incrocio, Via Basso Acquara, Via Manara, Via Molinara, Via Volturno e infine Via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
17: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di Viale Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
12: Dal 25 maggio sarà posizionata la nuova segnaletica in Piazza Bra in vista della chiusura al traffico privato, che diventerà effettiva nei giorni successivi con l'installazione delle telecamere. L'annuncio è stato dato sempre dall'assessore Ferrari durante la commissione a Palazzo Barbieri. Le auto non potranno più transitare davanti alla Gran Guardia nel tratto compreso tra Corso Porta Nuova e il semaforo vicino a Palazzo Barbieri. Dalla parte opposta lo stop scatterà all'altezza delle edicole del municipio. Secondo Ferrari il provvedimento rientra nel piano per una mobilità sostenibile previsto dal PUMS. Critiche invece dalla minoranza. I consiglieri Papadia e Pisa temono lo spostamento del traffico verso Piazza Cittadella. Sarà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Jarrah, il giovane ucciso il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova da un agente della Polfer. Domenica 17 maggio la comunità maliana e il comitato Verità e Giustizia per Moussa organizzeranno un momento di ricordo davanti alla stazione, mentre martedì 19 è previsto l'ultimo saluto alla moschea di via Bencivenga Biondani prima della partenza della salma. Intanto proseguono le indagini. Il GIP di Verona ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo nuovi approfondimenti su video, perizie balistiche e ricostruzione dei fatti. Uno sguardo alla borsa. L'Europa parte con il piede giusto. Milano più 0,6%, Parigi più 0,7%. Ora il traffico.
3: Viabilità.
12: Andiamo subito sulla 4 dove Milano-Venezia, dove in direzione di Milano troviamo una coda tra Spinea e Padova Est in direzione opposta, dunque sempre nella stessa direzione, quindi sempre verso Milano, code anche tra il bivio della A57 e Padova Est. In direzione opposta poi, quindi verso Venezia, tra Padova Est e il bivio con la A57, in questo caso ci sono degli incolonnamenti. Andiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, si rallenta per traffico intenso tra Chiusa Val Gardena e San Michele. Infine la città comincia a normalizzarsi, il traffico ancora sostenuto comunque in zona sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
18: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
19: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro, però, la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola, alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto, sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi, sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti, sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
20: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
26: And now, the moment you've all been waiting for.
3: Radio Verona giravoce.
27: Giravoce.
3: Radio Verona flashback.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls

0: questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Sideways, Coco Jones, Charlie Puth, grazie al nostro Luca del Ponte, quest'oggi impegnatissimo, ci ha rubato anche qualche minuto, glielo diciamo, Luca non si ruba il tempo, e colleghi, no dai, sto scherzando, grazie al nostro Luca del Ponte per averci accompagnato con tantissima informazione. Buongiorno, buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche in TV, sul canale del digitale terrestre numero 16 Telearena. Detto questo, si inizia, vi ricordo subitissimo le nostre coordinate, il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo che potete ascoltarci dove volete, in ogni dove, grazie al sito in tutto il mondo radioverona.it, oppure grazie alla nostra app, basta cercare Radio Verona, non è finita qua, potete ascoltarci in DAB in tutta Italia. E cosa devo dirvi ancora? Che ci sono le nostre pagine social, ma lo sapete già, Instagram, Facebook, dove postiamo gli argomenti più interessanti, le cose più belle, magari potete mettere un like, un cuoricino. The Colors, Blackout.

0: The Colors su Radio Verona, ma torniamo ai giorni d'oggi, anzi torniamo all'ultima ora perché arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mr. Kivu. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: migliori della musica italiana. Eddie Brock su Radio Verona, bel venerdì, Top Record novità.
1: Radio Verona.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

45 minuti, Tiziano Ferro, Giorgia insieme nel nostro giovedì. Che tempo farà a Verona? Che tempo farà in provincia? Per ciò che concerne il nord Italia, beh, parlando di Verona, il tempo peggiora di nuovo, ce ne siamo già un po' accorti questa mattina con qualche pioggerellina e sono previsti i temporali anche in serata. Anche domani sarà una giornata piovosa, e anche domani sarà una giornata perturbata e non farà caldo tanto quanto si spera, nel senso che le temperature si sono abbassate e quindi sì, sarà una giornata primaverile ma non eccessivamente calda, con i vari temporali che toccheranno tutto il territorio. Domenica invece il tempo migliorerà, proponendo una giornata soleggiata, sebbene fresca, soprattutto al primo mattino. Quindi dobbiamo ancora vivere due giorni di piogge temporali, probabilmente in questo pomeriggio e in serata anche intensi. Sam Fender ora con Sir Elton John, Talk to You.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Senti Sam, amico, come va? Luca del Ponte, come va? No, che è già nei nostri studi.
1: Oye, come va? Mi ritmo.
0: Oye, come va? Sì. Ti ricordi? Sì. È pronto Luca del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che sta accadendo ed è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Su Radio Verona arriva l'informazione locale, completata anche dal meteo.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso, da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Bentrovate e bentrovati. Da domenica scatterà l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma in Veneto le richieste di immatricolazione restano ancora poche. A lanciare l'allarme è il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, che i circolerà senza contrassegno rischia multe da 100 a 400 euro. Secondo le agenzie di pratiche auto, molti utenti si stanno muovendo solo all'ultimo istante, frenati anche dai costi della procedura e dalla confusione con il futuro obbligo di assicurazione che invece scatterà dal 16 luglio. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 14 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca del Ponte. Due dirigenti delle Poste del Bellunese e una dipendente Unicredit residente nel Veronese sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Napoli sul presunto sistema di spionaggio informatico ai danni di VIP, imprenditori e personaggi pubblici. L'indagine, che coinvolge complessivamente 85 persone, ipotizza accessi abusivi ai database di Questura, INPS e Poste Italiane per ottenere dati sensibili, poi venduti tramite società investigative. Per i due dirigenti delle Poste, accusati anche di associazione a delinquere e corruzione, il GIP ha disposto l'obbligo di firma e la sospensione dal servizio per 6 mesi. Nessuna misura cautelare invece per la dipendente Unicredit, ritenuta dagli investigatori marginalmente coinvolta. Nell'ordinanza compare anche il nome dell'europarlamentare Flavio Tosi, non indagato, citato in relazione ad una presunta attività investigativa su avversari politici durante la campagna elettorale veronese del 2022. Il documentario Lasciatemi morire ridendo, dedicato a Stefano Geller, ha riacceso ieri in Consiglio regionale del Veneto il dibattito sul fine vita. Geller, malato di distrofia muscolare, fu il primo veneto ad ottenere nel 2022 il via libera al suicidio medicalmente assistito. Alla proiezione a Palazzo Ferrofini, presenti il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e la consigliera regionale Elena Ostanel, uniti nella richiesta di una legge regionale sul fine vita. Il nuovo testo dovrebbe approdare in commissione entro l'estate. Sul tema il Consiglio regionale del Veneto resta però profondamente diviso. A favore della legge Liberi Subito si schierano il centro-sinistra e l'area vicina a Luca Zaia, mentre nella maggioranza pesano i no della Lega vicina a Matteo Salvini, la contrarietà di Fratelli d'Italia e del Fronte Pro Vita. Il governatore Stefani continua a rinviare ad una legge nazionale. Al momento quindi i numeri per l'approvazione della norma regionale restano incerti, come già accaduto nel 2024 quando il testo fu bocciato per un solo voto. La scorsa estate la provincia di Verona è stata al centro di un'epidemia di chikungunya e secondo gli esperti episodi simili potrebbero ripetersi se non contenuti tempestivamente. Di prevenzione e salute pubblica si parlerà nel convegno organizzato dall'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar il 19-20 maggio alla Camera di Commercio di Verona, con la partecipazione partecipazione di specialisti e istituzioni nazionali. Sentiamo Federico Gobbi, direttore malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar.
6: Malattie trasmesse da zanzare sono tante, c'è il West Nile, il Toscana, la TBE, che sono presenti nel nostro territorio da diverso tempo, e poi ne possono arrivare delle altre, visto che noi abbiamo la zanzara tigre, come diceva lei giustamente, dengue e chikungunya. Quindi ecco, dobbiamo essere pronti ad agire prontamente durante il periodo tardo primaverile, estivo e inizio autunnale, cercando di diminuire le colonie di zanzare nelle nostre case e nei nostri giardini, cercando di uscire nei momenti in cui ci sono più zanzare con dei repellenti cutanei, e soprattutto, se insorgono dei sintomi, non aspettare tanto, ma rivolgersi prontamente al proprio medico o a un pronto soccorso per dare un nome e un cognome a questa infezione, in modo tale da bloccarla sul nascere.
7: Ecco, professore, ultima domanda. Cosa non si è fatto l'anno scorso, visto l'epidemia che c'è stata, soprattutto anche in zona Valpolicella? Cosa non si è osservato?
6: Ma noi l'anno scorso siamo riusciti a diagnosticare l'epidemia abbastanza in fretta, al quarto o il quinto caso, e nonostante questo siamo arrivati a una sessantina di casi. Però teniamo conto che a Carpi c'è stata un'epidemia con 400 casi. Per cui ecco, sono stati messi in atto tutte le misure possibili, però c'è bisogno dell'aiuto della popolazione, proprio per il fatto che se io ho una febbre durante l'estate devo non aspettare che passi, ma cercare di dargli una diagnosi prima possibile, perché poi sennò la zanzara che si infettava di chikungunya poteva trasmetterla addirittura solo dopo 5 giorni.
1: Così dunque il dottor Federico Gobbi. Adesso le previsioni del tempo.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona. Meteo.
1: Un'area di bassa pressione abbraccia la nostra regione, determinando tempo instabile con deboli piogge su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Temperatura massima fino a 18 gradi, venti al mattino moderati da est-nord-est, al pomeriggio tesi da est. Allerta meteo prevista per pioggia.
3: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Achille Lauro su Radio Verona, 10 e 16 minuti. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati con tantissima informazione negli ultimi minuti con un'altra edizione aggiornata informativa locale. Siete con Nadia De Nicolò, si apre un'altra ora e continueremo insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari a Tira. Si apre con Madame Marrakesh, volevo capire.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3.
15: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
16: Radio Verona.

0: DJ, ossessione su Radio Verona, 10:29 minuti nel nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Sarà un weekend di musica anche a Verona, perché sì, questa sera ad esempio ci sono i Pooh in arena nell'anfiteatro Scaligero, ma non solo, ci sono tanti eventi musicali in tutta la penisola. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne, che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma al tempo arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Pet. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Perfect World su Radio Verona, 10 e 42 minuti, ancora ben trovati. I Pooh cominciano proprio questa sera all'Arena di Verona il tour per festeggiare i 60 anni di carriera e si replicherà anche domani e anche dopodomani, quindi da questa sera, poi sabato e domenica per tutto il weekend. Ma ci sono tanti live da vivere proprio questo fine settimana un po' in tutta Italia. Tra poco insieme continuiamo a parlarne, subitissimi Kasabian, Great Pretender.

0: e la rettore insieme. L'accoppiata che non ci aspettavamo nel 2022, poi non hanno fatto più niente insieme, detto nella piaga il rettore, quindi la coppia che poi è scoppiata. 10:47 minuti, invece sempre presente con noi, si collega ben volentieri per aggiornarci, il nostro Alessandro Derrico, sempre pronto sul territorio con mille novità. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno Nadia, a tutti gli ascoltatori ovviamente, ma lo sapete che domenica scatta l'obbligo di targa per i monopattini? Tanti sicuramente lo sanno, ma tanti no, e di questi tanti ci sono proprio proprietari, diversi proprietari di monopattino. Io ho fatto un giro adesso e la mia sensazione, guardando un po' il parco circolante, è che chi affitta i monopattini in bike sharing si sia messo in regola. Le targhette sulla parte posteriore, sopra il ruotino posteriore, ci sono, mentre tanti privati, tanti che usano il proprio monopattino, non lo sanno e non si sono messi in regola. Eppure deroghe non ci saranno dal giorno di domenica, anche se è strano che entri in vigore un provvedimento di domenica, sarà così. I controlli della polizia municipale o comunque delle forze dell'ordine saranno obbligati a dare la multa a chi non ha il targhino. E attenzione, perché tanti girano ancora senza casco e arrivano altri provvedimenti, perché si può usare il monopattino soltanto dai 14 anni in su, una persona sola e non due, e continuiamo a vedere anche ragazzi sotto quest'età oppure salire sopra in due. C'è obbligo di luci, di frecce, non sosta sui marciapiedi, e obiettivamente i marciapiedi sono pieni di monopattini fuori dalle striscette bianche. L'obbligo dei 50 orari, di non andare in contromano, di usare il giubbino catena infrangente. Insomma, 2200 verbali della Polizia Municipale a Verona nel 2005 rischiano di diventare molti di più nel corso di quest'anno. Al momento sono già 800, quindi in proporzione sono sicuramente superiori. Attenzione allora, da domenica obbligo del targhino per i monopattini, ricordatevelo.
0: Grazie al nostro Alessandro Derrico, grazie per averci ricordato questo importante aggiornamento che riguarda per appunto i monopattini e la nostra città. Arriva Dolce Nera, My Love.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Kiss So Much Beauty su Radio Verona nel nostro giovedì, ancora ben trovati. Questa sera i Pool, anticipavamo poc'anzi, saranno in Arena a Verona nel nostro anfiteatro Scaligero per festeggiare 60 anni di carriera. Si replicherà domani ma anche domenica. Sempre questa sera Patti Pravo è di scena al Gran Teatro Geox di Padova, quindi sarà un weekend per ciò che concerne la nostra regione. È all'insegna della musica, ma non solo, tanta musica in tutta Italia, continueremo a parlarne durante la nostra mattinata. Tantissimi eventi live, tanti gli artisti che si esibiscono proprio in questo weekend, nel secondo fine settimana di maggio targato 2026. Si esibisce ora anche il nostro Luca Del Ponte, no, assolutamente, lui si presta nel raccontarci tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. È già pronto ad aggiornarci, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona con l'accusa di rispettivamente di rapina e furto con strappo commessi nella notte tra sabato e domenica nel centro storico. I due episodi si sono verificati tra Vicolo Monte e via Nizza, dove due uomini sono stati derubati del cellulare. Le volanti hanno rintracciato il sospetto nell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Nuova grazie alla localizzazione di uno degli smartphone rubati. Recuperati i telefoni delle vittime, sequestrati anche oltre 16 grammi di droga. Per il 23enne irregolare e già noto alle forze dell'ordine, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Tra poco in cronaca tutti gli altri principali fatti di oggi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 14 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Da domenica scatterà l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma in Veneto le richieste di immatricolazione restano ancora poche. A lanciare l'allarme il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, che circolerà senza contrassegno rischia multe da 100 a 400 euro. Secondo le agenzie di pratiche auto, molti utenti si stanno muovendo solo all'ultimo momento, frenati anche dai costi della procedura e dalla confusione con il futuro obbligo di assicurazione che invece scatterà dal 16 luglio. Dopo i forti temporali che hanno colpito Verona e provincia, l'ordine dei dottori agronomi e forestali richiama l'attenzione sulla gestione del verde urbano. Secondo i tecnici, alberi sani e correttamente curati rappresentano una risorsa fondamentale contro caldo e cambiamenti climatici, ma potature sbagliate e interventi improvvisati possono aumentarne la pericolosità durante gli eventi estremi. L'ordine invita quindi cittadini e amministrazioni ad affidarsi a professionisti qualificati per la manutenzione di alberi e aree verdi, sia pubbliche che private. Polemica sulla raccolta rifiuti a Verona. In un comunicato, il presidente della quarta circoscrizione, Alberto Padovani, critica la scelta di introdurre in centro storico i cassonetti ad accesso controllato anche per carta e plastica, mentre nei quartieri sostiene continuano degrado e disservizi. Padovani denuncia cestini pieni, sacchetti abbandonati e carenza di cassonetti, chiedendo ad AMIA una gestione più efficiente e soluzioni concrete anche per le periferie, evitando la distinzione tra quartieri di serie A e quartieri di serie B. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria.
6: Ehi hey Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
11: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: I Can't Stop Thinking About You su Radio Verona, 11:22 minuti nel nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Pensate che sono passati 10 anni da questo successo. Francesca, ma anche a te gli anni
1: ciao
0: volano
1: Nadia,
0: così, no? Mi viene l'ansia quando leggo 2016.
1: Lasciamo
0: dico, no,
1: stare, possiamo cambiare argomento, però io ti dico subito una cosa, Nadia, se tu fossi andata dove sono andata io poco fa, ti passerebbe questa nostalgia, perché ho visto tanti arzilli signori di anche di 100 anni, penso che ho conosciuto
0: anni.
1: Una signora di 100 anni, sì, perché sono stata alla Pia Opera Ciccarelli. Di San Giovanni Lupatotto,
0: spiega.
1: Una residenza per anziani.

0: mia mamma quando ero piccola.
1: Ma che tipo
0: tipo
1: di canzoni?
0: Profumi e balocchi, ecco. Oh. Per quello che dicevo, tu dicevi di Sting che ha 10 anni sta canzone, pensa a quelle che ho sentito io questa mattina. Però c'era anche un Frank Sinatra, dannata, con My Way, quindi insomma abbiamo iniziato bene la giornata, sì, decisamente. Ecco, volevo solo sottolineare, cioè fare questa parentesi, che lo so che non è proprio in linea, diciamo, con gli ascoltatori giovanissimi, ecco, diciamo così, però, no,
1: chi te lo dice? Io ho dei messaggi di ultracentenario, ecco, che mi fanno i complimenti, ecco, ho le mie nonnine preferite che saluto e abbraccio.
0: Assolutamente, lo faccio anch'io con tanto affetto. E poi dicevo, se saremo fortunate ci arriveremo anche noi a quell'età lì, no? Cioè, beh sì, è una questione di fortuna.
1: Il mixer
0: anche,
1: non è di ferro, non posso toccare nient'altro. Cioè,
0: sì sì sì, assolutamente. Ecco Nadia, volevo solo sottolinearti questo progetto, che tra l'altro è un progetto nazionale, non è solo veronese, okay. Si chiama Progetto Ciao ed è stato portato anche in Portogallo, Francia e Spagna. Ci sono queste compagnie teatrali, ovviamente non sempre solo la Gino Franzi che è veronese, ma compagnie teatrali in tutta Italia e in tutta Europa, che animano, diciamo così, le giornate degli anziani ospiti delle case di riposo. Bello, no?
1: Bellissimo, davvero bellissimo. Grazie Francesca.
0: Grazie a te Nadia e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Questa mattina niente salute, questa mattina
1: sempre di salute
0: abbiamo fatto,
1: si parla,
0: solo informazioni. In questo caso sì,
1: certo. Grazie ancora,
0: grazie
1: Francesca,
0: a te,
1: ti aspettiamo
0: Nadia
1: per i prossimi collegamenti.
0: A presto.
1: E a proposito di collegamenti, mi collego anch'io, ne parlavamo poc'anzi prima dell'irruzione della nostra Francesca, che è sinceramente emozionante anche sentire parlare di queste persone che magari non hanno nessuno, ma tendenzialmente hanno qualcuno che si avvicina a loro, anche semplicemente con degli spettacoli e della musica. Stavo dicendo, mi collego perché tra poco parliamo di questo weekend, un weekend importantissimo, ricco di musica, ricco di live. Abbiamo già detto che questa sera ci saranno i Pooh in Arena a Verona e ci sono anche tanti altri eventi da vivere in tutta la nostra penisola. Subito arrivano Paola e Chiara, le due sorelline, Mare Caos. Torniamo nell'estate del 2023.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Forza Verona!
13: Se perde Verona sto proprio male.
14: Forza Verona!
15: Forza Verona!
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
12: Volemmo che bene al Verona!
3: In collaborazione con
19: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
11: Radio Verona Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte a penna in un foglio è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.
11: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: deciso di farci rivivere le emozioni della musica italiana, Laura Pausini, con il suo ultimo album al completo, la sua ultima raccolta, Io Canto. A proposito di Io Canto, Laura Pausini, che sarà vicino a noi a Mantova, ma dopo l'estate, prima si fa una bella vacanza, il 1° di ottobre, ma anche il 2 di ottobre, e poi sempre abbastanza vicina ad Assago il 4 di ottobre. Quindi ci sono delle date a noi vicine per vivere l'emozione della voce della grande Laura. Me ne stavo parlando poc'anzi, è un weekend ricchissimo di eventi, ma ce ne sono davvero tantissimi da vivere, cominciando da Verona con i Pooh, ma non solo. Sabato ad esempio, un'altra bella voce che ci piace tantissimo e si è fatta davvero valere negli ultimi anni, quella di Annalisa, se andate dalle parti della nostra capitale, farà tappa a Roma, mentre se avete l'opportunità di fare un viaggetto un po' più lungo, andare al sud della nostra penisola, Mario Biondi è in concerto a Bari. La voce di Mario Biondi, non so quanti figli sia arrivato Mario Biondi, ne aveva davvero tantissimi. Come accennavo poc'anzi, domani invece è nella vicinissima Mantova, nella stessa location dove Laura Pausini canterà ad ottobre, ci sarà Zucchero Sugar Fornaciari, mentre in Piazza Duomo a Milano potremo vivere un grande concertone. Anche qui ci sarà la voce di Annalisa, che vi ho appena nominato, ma ci sarà anche Alfa, Risa, Brescia, Gigi D'Alessio, Tommaso Paradiso, J-Ax, Giorgia, Francesco Renga e tanti altri ancora. Detto questo, vi consiglio di memorizzare il numero di Radio Verona via WhatsApp, il 335 60 11 610, perché tra poco si gioca insieme e ci sarà una bella opportunità per uno di voi. In arrivo anche Malika Yan, Siamo tutti animali notturni.
1: No, vabbè. E quindi mi viene da chiedermi se le cose che ho visto dalla serata che ho passato, l'ho passata veramente, oppure... Però la musica era stupenda.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Ma mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: La grinta di Mara Sattei su Radio Verona. Nel nostro giovedì mattino Nair in diretta parliamo anche del Parco Giardino Sigurtà. Sì, perché c'è un grandissimo evento da vivere il prossimo 17 maggio, ovvero domenica. Detto semplicemente, ci sarà il Baskers Park. Che cosa accadrà? Beh, ci sarà la possibilità di divertirsi per grandi, piccini, famiglie, compagnie di amici. La dama sospesa, la danza aerea, le bolle di sapone, la giocoleria, i funamboli. Ma poi ci saranno i clown, i comici, i trampolieri e anche i maghetti. Per grandi e piccini, ma soprattutto per piccini, secondo me questo grandissimo evento, assolutamente da vivere nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà, a valeggio sul Mincio, con il labirinto, con ancora parte della tulipanomania, con il Viale delle Rose che incomincia pian piano a sbocciare. Perché ve ne parlo? Non solo per domenica, ma per tutta la stagione. C'è un'opportunità per voi. Volete andare al Parco Giardino Sigurtà? Benissimo! Non avete mai vinto con Radio Verona? Ancora meglio, c'è l'opportunità di vincere un biglietto valido per due persone per questa stagione, la stagione 2026 del parco pluripremiato di Valeggio sul Mincio del Parco Giardino Sigurtà. Come fare? Beh, è un gioco davvero molto difficile. Bisogna mandare un WhatsApp al 335 60 11 610 scrivendo semplicemente Sigurtà. Torniamo in redazione, scopriamo cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalla Viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Controlli straordinari ieri sera a Legnago da parte di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato il centro cittadino, Porto di Legnago e la zona di San Pietro, oltre alle principali arterie stradali del territorio. In totale sono stati controllati una quarantina di veicoli e quasi 100 persone. Il servizio si è concluso poco prima di mezzanotte senza rilevare situazioni penalmente rilevanti. Il sindaco Paolo Longhi ha ringraziato le forze dell'ordine sottolineando l'importanza della presenza concreta sul territorio per garantire sicurezza e legalità. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Due dirigenti delle Poste del Bellunese e una dipendente Unicredit residente nel Veronese sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Napoli sul presunto sistema di spionaggio informatico ai danni di VIP, imprenditori e personaggi pubblici. L'indagine, che coinvolge complessivamente 85 persone, ipotizza accessi abusivi ai database di questura INPS e Poste Italiane per ottenere dati sensibili poi rivenduti tramite società investigative. Per i due dirigenti delle Poste, accusati anche di associazione a delinquere e corruzione, il GIP ha disposto l'obbligo di firma e la sospensione dal servizio per 6 mesi. Nessuna misura cautelare invece per la dipendente Unicredit, ritenuta dagli investigatori marginalmente coinvolta. Nell'ordinanza compare anche il nome dell'europarlamentare Flavio Tosi, non indagato, citato in relazione ad una presunta attività investigativa su avversari politici durante la campagna elettorale veronese del 2022. Cambiamo argomento. Il documentario Lasciatemi morire ridendo, dedicato a Stefano Geller, ha riacceso ieri in Consiglio regionale del Veneto il dibattito sul fine vita. Il servizio.
4: Basterebbero le parole di Stefano Geller a spegnere il dibattito sul fine vita. Non tolgo a te un diritto, permetto solo di averlo a chi lo vuole. Morì poco dopo per complicanze legate alla distrofia muscolare, mentre in Veneto il disegno di legge veniva affossato per un solo voto. Ora la proposta popolare Liberi Subito, con 9.000 firme, approderà in consiglio regionale per l'approvazione entro luglio, mentre anche a Roma si sblocca lo stallo. Il disegno di legge sul suicidio assistito arriverà il 3 giugno in Senato, ma lo scontro politico in Veneto resta acceso. È una legge che il Parlamento deve fare, commenta Zaia, si garantiscano tempi certi ai pazienti e la somministrazione del farmaco da parte della sanità pubblica. Non esiste la libertà di ammazzare le persone, la risposta dei consiglieri ostili da Resistere Veneto a Fratelli d'Italia. Andare avanti senza ipocrisia.
5: E noi stiamo gestendo il fine vita in Italia con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e qualcuno vuol far credere che non ci sia fine vita, invece fine vita c'è ed ha bisogno non di una gestione attraverso una sentenza ma attraverso una legge che il Parlamento deve prima o poi fare.
4: Il Parlamento sostituito da corti e tribunali, come accadde con Eluana Englaro quando fu il TAR ad autorizzare la sospensione dell'alimentazione artificiale, sarà l'unico provvedimento che voterò, dice Zaia alla proiezione del docufilm dedicato a Geller, a cui dà forfè tutto il gruppo di Fratelli d'Italia e il presidente Stefani. Non si contrappongano cure palliative e suicidio assistito, attacca la consigliera Ostanel di Alleanza Verdi e Sinistra, che a Palazzo Ferrofini invita tutta la famiglia Geller.
6: Perché ci sono ancora consiglieri che, nonostante quello che è accaduto la scorsa legislatura, confondono una procedura chiara e tempi certi per un fine vita dignitoso con il supporto alle cure palliative. È una cosa pretestuosa. Stefano aveva spiegato bene in aula come le due cose siano diverse. L'importante è avere delle cure palliative che funzionano in questa regione, sì, ma è importante anche per i pazienti a cui le cure palliative non bastano avere una procedura chiara per accedere ad un fine vita dignitoso come le persone vogliono.
3: Sul tema l'aula resta però profondamente divisa. A favore della legge liberi subito si schierano il centro-sinistra e l'area vicina a Luca Zaia, mentre nella maggioranza pesano i no della Lega vicina a Matteo Salvini, la contrarietà di Fratelli d'Italia e del fronte Pro Vita. Il governatore Alberto Stefani intende rinviare ad una legge nazionale. Al momento quindi i numeri per l'approvazione della norma regionale restano incerti, come già accaduto nel 2024 quando il testo fu bocciato per un solo voto. In occasione della giornata nazionale contro il body shaming del 16 maggio, il presidente Stefani in un comunicato definisce la denigrazione dell'aspetto fisico una forma di violenza psicologica amplificata dai social network. Stefani rilancia la proposta di vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni e ricorda i 3 milioni di euro stanziati dal Veneto contro bullismo e disagio giovanile nelle scuole. L'invito è a rompere la catena dell'insulto coinvolgendo istituzioni, famiglie e studenti. E adesso le ultime di sport, calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca, 40 minuti per andare in semifinale, quelli che questa sera giocherà la Tezenis per gara 4 dei playoff di A2. Si gioca a Brindisi, si gioca alle 20:30. La palla A2 con Brindisi sotto 2-1 nella serie, le prime due partite vinte da Verona al Forum. Gara 3 a Brindisi 77-70. Ancora Brindisi questa sera, Brindisi con le spalle al muro, con la necessità di vincere per riportare la serie a Verona a gara 5, Verona col vantaggio del fattore campo perché meglio piazzata nella stagione regolare. Dovrà giocare diversamente la Tezenis, con più continuità, con migliori percentuali in attacco rispetto a quella che è stata gara 3, al di là dell'ultimo orgoglioso quarto da 29-21 quando la Tezenis è tornata addirittura in corsa per vincere la partita prima del 77-70 conclusivo al 40esimo. Dal basket al calcio, con l'allenamento di oggi pomeriggio per il Verona, la penultima gara domenica alle 15 a San Siro contro l'Inter, la grande festa scudetto ma anche Coppa Italia dell'Inter prima dell'ultima giornata contro la Roma. Domani con la Roma giocherà invece la Primavera, ultima partita della Primavera, ormai salva a garantirsi la sesta stagione di fila, la prossima in Primavera 1. Si gioca alle 15, si gioca all'Olivieri Stadium, si gioca contro la Roma, seria candidata allo scudetto. Ed è tutto lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento le uniche segnalazioni le troviamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud. Ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Trento Nord e Rovereto Sud. Più a sud, sempre verso Modena, code per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

17 minuti, un'ultima mezz'oretta da vivere insieme qui su Radio Verona, poi dalle 13 on air in diretta in contemporanea su Telearena sul canale 16 del digitale terrestre ci sarà anche Che Aria Tira. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Sì, 150.000 euro per prevenire l'abbandono degli animali d'affezione a favore delle società e dei gattini del nostro territorio. Tra poco vi spiego proprio tutto. Subito tanta grinta, arriva Jonas Blue, Madonna.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2000. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
6: La nuova stagione è partita!
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte, tutte.

0: pagamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiama difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Giochiamo, dai.
1: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoentergermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Beach, 12:40 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi, commentare gli argomenti di cui stiamo parlando. E arrivano dei fondi per la prevenzione e l'abbandono degli animali d'affezione. Il Consiglio Veneto ha destinato 150.000 euro per la prevenzione e per andare contro il randagismo e per gli animali d'affezione, a favore degli animali d'affezione, tutela degli animali, che è proprio indice di civiltà, animali che fanno parte della nostra famiglia, cani, gatti, ma non solo. Quindi ci saranno alcune integrazioni anche alla legge sugli animali d'affezione, soprattutto sui temi come affidamento dei cani maltrattati, trattamento dei cani morsicatori, smarrimento e ritrovamento degli animali. E questi fondi andranno a favore di adozioni consapevoli dei vari gattini che ci sono sul territorio, quindi a favore dei nostri amici a quattro zampe che ci accompagnano durante il percorso della nostra vita. A proposito di fondi, dalla regione 38 milioni per i servizi di prima infanzia 0-6 anni a sostegno delle famiglie e delle scuole. Ne parliamo insieme tra pochissimo, subito Rudimental.

12:47 minuti nel nostro giovedì. È arrivato uno stanziamento importante da parte della Regione Veneto per i servizi della prima infanzia, a favore della prima infanzia, a favore della scuola di infanzia non statali. È un provvedimento a favore dei più piccini. Nel dettaglio dei servizi per la prima infanzia, asili nido, servizi innovativi, nidi in famiglia, e per le scuole di infanzia per l'appunto non statali, sovvenzioni destinate agli insegnanti di sostegno per i bambini con disabilità certificate. Una bella notizia per aiutare i bambini con disabilità attraverso il sostegno agli insegnanti di sostegno. Insomma, diverse le risorse economiche stanziate a favore delle scuole del nostro territorio per i più piccini. Con questa bella notizia, no, sono giunte saluti. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo che tra poco con voi ci sarà Alessio Faccincani e i suoi ospiti, in diretta anche in TV sul canale 16 del Digitale Terrestre, e l'appuntamento sportivo della metà giornata che Aria Tira. Altro appuntamento sportivo, sì, questa sera a partire dalle ore 19 con Alessandro De Pietro. Primo pomeriggio Matteo Sandri, tardo pomeriggio Matteo Samugaro. Vi aspetto domani, ciao!

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
15: Verona Top News.
16: Bentrovati e bentrovate. Un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona con l'accusa rispettivamente di rapina e furto con strappo commessi nella notte tra sabato e domenica nel centro storico. I due episodi si sono verificati tra vicolo Monte e via Nizza, dove due uomini sono stati derubati del cellulare. Le volanti hanno rintracciato il sospetto nell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Nuova grazie alla localizzazione di uno degli smartphone rubati. Recuperati i telefoni delle vittime e sequestrati anche oltre 16 grammi di droga. Per il 23enne irregolare e già noto alle forze dell'ordine, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
16: Ancora un saluto dalla redazione. Da domenica scatterà l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma in Veneto le richieste di immatricolazione restano ancora poche. A lanciare l'allarme è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, che sentiamo nel servizio di Alessandro Delrico.
18: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online, tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
19: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle tre ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
18: Il Ministero potrebbe emanare delle disposizioni in questi giorni, ma essendo ormai già giovedì, riteniamo che quelle regole approvate nell'ultima riforma del Codice della Strada e dai successivi decreti dirigenziali e direttoriali del Ministero non comporteranno nessuna novità per la data di entrata in vigore.
19: Ancora due mesi scatterà un ulteriore importante obbligo, quello dell'assicurazione. I 2.200 verbali della municipale in città dello scorso anno rischiano di aumentare parecchio in questo 2026.
20: Tre negozianti su quattro nel nord-est chiedono più sicurezza e piani contro il degrado nelle città. E quanto risulta da un'indagine di Confcommercio, secondo cui è fondamentale lavorare sulla salute e sul benessere dei centri urbani. Valentina Burati.
21: A lanciare l'allarme è Confcommercio in occasione della giornata della legalità. I dati di un'indagine relativa al terziario del nord-est, sovrapponibili anche alla nostra provincia, dicono che il 30% delle imprese denuncia un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. Oltre la metà dei negozianti pensa che botteghe chiuse e negozi sfitti favoriscano microcriminalità e vandalismo. Tre imprenditori su quattro chiedono maggiori presidi di sicurezza nelle aree interessate da episodi di illegalità. Il 27% dei negozianti dichiara di aver riscontrato episodi criminali legati alle baby gang nella propria zona e il 38% teme gli effetti della mala movida per vandalismi, danneggiamento e degrado urbano. Nelle periferie va peggio, perché il 40% delle imprese afferma che sarà cinesche abbassate portano insicurezza e diminuzione del lavoro nei quartieri. Furti e rapine preoccupano chi lavora con il lusso, come gli orafi. L'88,4% delle attività nel nord-est ha investito negli ultimi anni in allarmi, videosorveglianza e protezione dei punti vendita. Il settore immobiliare, infine, denuncia l'aumento dell'abusivismo e della concorrenza sleale da parte di agenti non certificati.
20: Al via questa sera in Arena di Verona la prima delle tre serate evento dei Pooh, che tornano sul palco per celebrare i 60 anni di carriera. Con Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, il gruppo proporrà una scaletta di grandi successi storici come Piccola Ketty e Chi fermerà la musica. Gli altri concerti sono in programma sabato e domenica. È tutto, grazie dell'ascolto.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro, zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Radio Verona. Viabilità.
20: Al momento le uniche segnalazioni le troviamo sulla 22 del Brennero verso sud. Troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Trento Nord e Rovereto Sud. Più avanti, in direzione Modena, code per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
27: Sono le 13 in punto.
28: Ora esatta, in collaborazione con...
29: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
30: Let me tell you.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Telearena, di Radio Verona. Non sono solo oggi con me il mister Olindo Filippi. Ciao mister.
2: Ciao Alessio, ciao a tutti.
1: Prima cosa da cui partiamo oggi, questione stadio, perché i messaggi poi arrivano su quello principalmente, anche ovviamente da quando ieri è apparsa la notizia dell'incarico per il progetto allo studio Gensler, uno studio americano, ed evidentemente tanta attenzione è lì. Io ci tengo a dire una cosa, però meglio non fare confusione su certe cose. Quello di ieri è un passo preliminare, ma non è nulla di definitivo, così lo diciamo anche a beneficio di quanti ci ascoltano. È stato affidato l'incarico per la progettazione architettonica di un nuovo stadio poi nell'area dove attualmente è situato il Bentegodi, ma non è nulla di definitivo, perché poi ci saranno tantissime fasi. C'è il progetto che deve ancora essere presentato, dovrà esserci per forza di cose l'interlocuzione, il dialogo con le istituzioni, anche quello è un passaggio, un nodo importantissimo, e poi ancora più importante, perché nella vita senza i soldi si fa gran poco, c'è la verifica finanziaria. Bisogna capire chi alla fine metterà i soldi per questo impianto. Quindi Fondo Presidio fa un passo da questo punto di vista, e ormai lo hanno capito anche i muri, mister, che la leva di Fondo Presidio è lo stadio. Sono venuti a Verona per cercare poi di generare di fatto un indotto attraverso lo stadio, e quindi adesso forse abbiamo anche la risposta alla domanda che ci siamo fatti per tanto tempo: ma perché hanno comprato il Verona nonostante anche una situazione debitoria pregressa, che adesso è uscita anche in maniera ufficiale, perché sono stati gli stessi rappresentanti di Presidio a parlarne? Perché hanno acquistato il Verona? Perché la loro leva è lo stadio. Adesso mi sembra tutto anche abbastanza chiaro, il puzzle, mister, è a posto. Ci tenevo a dire questo perché secondo me altrimenti si fa tanta confusione. Non c'è alcun progetto, non c'è nulla per il momento, c'è solo un affidamento dell'incarico, però siamo fermi lì.
2: Bah, io parlo da tifoso, da una persona che ha 62 anni, che segue l'Hellas e che vuole bene a sti colori qua, oltre a quelli della mia città. E è già due partite che siamo retrocessi automaticamente, matematicamente, e questi pensano allo stadio. Io non capisco, ma questi qua vogliono fare calcio o vogliono fare gli imprenditori per quello che riguarda altre cose oltre al calcio? Ma quando tu entri nel calcio devi solo e prettamente, la prima cosa è capire di calcio e mettere su una squadra che sia pronta a risalire l'anno prossimo dalla Serie B alla Serie A, dunque una squadra competitiva. E bisogna mettersi a tavolino, riconfermare il direttore sportivo, aver già scelto un allenatore che abbia gli attributi giusti per portare a casa una vittoria in quel campionato lì, che è un campionato difficilissimo, e lo dimostra fatalità il Palermo, che sembrava che lo dovesse comandarlo dall'inizio alla fine, invece è andato sul Frosinone, perché il Frosinone è una società seria con una presidenza innamorata del calcio e del Frosinone. Questi qua, dopo tutte queste peripezie, soprattutto che devono ancora finire, perché domenica andiamo a Milano con l'Inter e poi giochiamo l'ultima in casa con la Roma, mi sembra, no? Giusto? E questi qua parlano ancora dello stadio. E qua non andiamo da nessuna parte. E sinceramente, personalmente, sono anche stufo di sentire questa roba qua. Perché lo stadio Bentegodi è un bellissimo stadio, c'è da rimodernarlo, c'è da rimetterlo a posto. L'ha detto qualcuno che ne capisce più di me, e lo stadio Bentegodi sportivamente è come l'Arena a Verona, a mio parere.
1: Adesso vedremo quello che accadrà da questo punto di vista. Intanto ti faccio un po' sorridere, mister, perché il gruppo organizzato è la Sarmi, evidentemente la pensa anche come te, nel senso che aspira soprattutto ad avere poi una squadra in grado di vincere l'anno prossimo, perché l'iniziativa ve l'abbiamo raccontata, goliardica dei provini prima della gara di domenica con il Como, iniziativa goliardica. Stamattina il gruppo organizzato Hellas Sarmi ha mandato le schede di valutazione di questi aspiranti calciatori alla sede del Verona, con allegato un messaggio con la presente trasmettiamo le le schede di valutazione degli aspiranti calciatori che hanno partecipato ai provini di domenica scorsa nel post partita di Hellas Como. Rimettiamo naturalmente alla dirigenza ogni valutazione finale, restando a completa disposizione per riconvocare gli atleti qualora si desiderasse approfondire. Questa è la parte anche simpatica. Poi arriva anche invece un messaggio: comunque dal nostro punto di vista possiamo affermare con convinzione che tutti i candidati hanno mostrato attaccamento all'ambiente Verona, prerogativa imprescindibile per chiunque indossi la maglia dell'Hellas, e che nella stagione corrente con rammarico non è stata trasmessa al gruppo squadra da una proprietà e da una dirigenza mai davvero sul pezzo. Questo comunque è il messaggio che arriva da parte della tifoseria organizzata, che in maniera ironica però il messaggio lo fa arrivare, e quando secondo me la contestazione è anche fatta in questo modo, a me piace, perché ricordiamoci, il calcio è anche un gioco, è soprattutto un gioco, e servono anche dei toni secondo me appropriati da questo punto di vista. Secondo me è anche una buona iniziativa questa.
2: Sì, buonissima, però il calcio è un gioco, ma poi diventa, la squadra diventa amore, e qua invece non ci siamo, perché i veronesi, i tifosi veronesi e gli sportivi veronesi sono innamorati della loro squadra, e di conseguenza sorridono, poi piangono, poi si disperano. Perché? Perché vogliono bene, però questo bene qua bisogna rispettarlo. E allora non ci sono precedenze in questo momento qua di stadio, di strutture, di supermercati, di negozi dentro e via di seguito. Le precedenze sono riconferma del direttore sportivo, un allenatore vincente e costruire una squadra vincente con la mentalità vincente. Per avere la mentalità vincente, la mentalità la crea la società.
1: Prendiamo una chiamata, mister, c'è un'amica in linea. Ciao Beatrice.
3: Ehi, ciao Alessio.
1: Ciao Beatrice.
3: Ciao. Buongiorno signor Olindo Filippi.
2: Buongiorno.
1: Prego Beatrice,
3: ascolta,
1: dimmi.
3: Ascolta, sono perfettamente d'accordo col signor Olindo Filippi. Come si fa a venire qua a Verona e pensare allo stadio? Io da tifosa la penso come il signor Olindo Filippi. Come si fa? Pensa a fare una squadra decente, no? Allo stadio si stava meglio quando c'era Cetti, glielo dico io, a sto punto si stava meglio, non si può andare avanti così. Adesso siamo in Serie B, ci resteremo per non so quanti anni, perché ci sono troppe squadre forti in Serie B. Guardi, sono molto arrabbiata.
1: No, ma io comprendo
3: molto,
1: anche
3: molto
1: la
3: arrabbiata.
1: Ciao
3: molto.
1: Beatrice, comprendo anche la delusione, e ci sta, perché
3: poi sono molto molto arrabbiata,
1: che poi al tifoso interessa che la squadra vada bene.
3: Sono venuti per lo stadio, non per il Verona. Non ve ne frega niente del Verona, non ve ne frega questi qua.
1: Sei stata fin troppo chiara, Beatrice. grazie
3: sì,
1: Beatrice.
3: Non ne frega niente del Verona, che ne frega solo del stadio. Basta, cosa mi interessa del Verona, del stadio.
1: Abbiamo capito. Beatrice, abbiamo capito. Ti dobbiamo salutare, anche perché ho tantissimi messaggi, tra l'altro. Messaggio chiaro di Beatrice, e speriamo arrivi a chi deve arrivare. Bravo Lindo, parole perfette, finalmente qualcuno che parla seriamente. Da Carlo: poi sono dei pazzi, ma non hanno mai sentito parlare della burocrazia italiana. Quanti fondi americani sono proprietari di società calcistiche italiane? Nessuno è riuscito fino adesso a realizzare nulla. Poi la frase più importante è stata pronunciata: vogliamo fare una squadra per tornare subito in A, tutto il resto secondo me è contorno. Diciamo che stando alle notizie sembra che stiano procedendo su due fronti, stadio e organico. Magari fosse così in questo momento, invece secondo me siamo in ritardo poi anche nella costruzione dell'anno prossimo. Francesco da Lussemburgo, un nostro amico: ciao Alessio Lindo, l'annuncio dell'incarico studio di architetti è solo marketing e il disperato tentativo di creare interesse intorno a Presidio, allo stesso tempo spostare l'attenzione dal disastro sportivo. Io li aspetto sui soldi e sarà poi la solita storia. Olindo ha ragione, un saluto. Io lo stadio lo vedo come un investimento per il futuro, visto che ormai il Bentegodi è obsoleto. Ovviamente anche la squadra dovrà essere degna di uno stadio nuovo da Mario. Andiamo in pubblicità, credo, perché sento già il jingle partire. Allora ci fermiamo un attimo e poi parliamo di parte tecnica, magari ogni tanto, perché ormai si parla solo di finanza, di stadi, di studi di architettura, ma ormai di calcio non si parla più. Ci proviamo tra poco. A tra poco.

0: Tanti messaggi di nuovo, ben ritrovati. Alessio Faccincani con il mister Ronido Filippi. Se ti ha lasciato i debiti, qualcuno doveva pagarli, ci scrive questo questo amico. Poi ancora si parla di stadio per aggirare il vero problema. Il DS non ha confermato e quindi non si cerca l'allenatore nemmeno i giocatori per il prossimo anno. Partiremo ancora una volta in ritardo. Olindo, siamo in ritardo con allenatore, direttore sportivo e squadra da rifare. Se poi è più importante lo stadio che la squadra, allora la vedo dura per l'anno prossimo. Questo amico, ciao, purtroppo dobbiamo capire che il calcio è cambiato. Gli americani, non solo a Verona, vedono nello stadio il business per fare crescere introiti e la parte sportiva. Anche a me piacerebbe avere un presidente che spende e spande nella parte sportiva, ma non c'è e difficilmente a Verona si vedrà. Io non credo che vogliamo il presidente che spende e spande anche a sproposito. Vogliamo un progetto, qualcosa di chiaro, persone definite che lavorano per cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. E da questo punto di vista sono d'accordo con voi, l'ho detto anche prima, siamo secondo me in ritardo. Anche Sean Sogliano, dal mio punto di vista, deve a questo punto decidersi. Deve dire: voglio rimanere, vado avanti, oppure cerco qualcosa altrove perché sento che il mio ciclo a Verona è finito. Perché è vero che c'è stata una disponibilità di massima per rimanere, ma poi questa firma per rinnovare il contratto che è lì pronto, deve ancora metterla, mister. E quindi?
1: Sì, che deve essere più chiaro anche lui, perché adesso è il momento, in un anno di confusione, è il momento della chiarezza. La chiarezza è quella di dire: sei convinto? Al direttore sportivo e ai giocatori si fa una domanda semplice, ci si guarda in faccia: sei convinto di rimanere a Verona l'anno prossimo in Serie B per vincere il campionato? Se sei convinto di far parte di questo gruppo qua, bene, se no te ne stai a casa. Il direttore sportivo ha avuto una proposta, da quello che si sa, per un contratto triennale, giusto? Allora è lui a un certo punto che deve dire: se la società non si muove, deve chiedere a lui, e lui deve chiedere alla società che intenzioni hanno, e se lui non si muove, la società che glielo deve chiedere. Però è ora di fare chiarezza. A me sinceramente adesso del progetto stadio non mi interessa più, non mi interessa meno di niente. Io voglio personalmente che ci siano delle cose serie, perché purtroppo nel calcio di oggi c'è più gente, c'è della gente che col calcio non c'entra niente, cerca solo di farsi gli affaracci suoi. E a me a Verona, visto che è 60 anni che la seguo, mi interessa solo che ci siano persone serie nella direzione sportiva, in panchina e in società. E la società, se capisce di calcio, dà la mentalità giusta ai giocatori.
0: Sentiamo l'amico che è in linea con noi. Buongiorno Gabriele.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Lindo. Allora, vi seguo sempre, sia nelle Chiare Tira che nelle varie trasmissioni.
0: Fuori gioco, volemo che bene al Verona, grazie, sì, ti ringraziamo.
2: Allora, per me la parte sportiva, come dice Olindo, è da mettere come priorità, perché, allora, importante prima avere una squadra che sia degna di nome, fare una squadra per risalire prontamente in Serie A, e io la vedo dura con l'anno prossimo, con questa società che le risposte le dà in modo dilazionato, e ho visto, ma anche tutto, non è stata presa una posizione netta su Orban, si continua a tergiversare sulle cose, e appunto, prima cosa, una squadra come si comanda, perché cosa serve fare uno stadio quando abbiamo una squadra che magari sta in Serie B per anni? Ecco, concordo con Olindo, qui c'è bisogno di trasparenza, di chiarezza e di scelte serie. Primo, prendere un allenatore che abbia motivazioni, che non sia la classica scelta di comodo,
0: al risparmio.
2: Impostare una risalita veloce in sé, perché tutta la tifoseria vuole.
0: Grazie Gabriele, sei stato molto chiaro, ti devo dire, hai ragione, secondo me serve chiarezza, serve trasparenza, quella che dicevamo e quella che secondo me dobbiamo anche pretendere in questo momento da Fondo Presidio. Secondo me Fondo Presidio, dopo un anno in cui purtroppo le cose sono andate male, deve dimostrare di essere all'altezza di guidare comunque questo questo club. Presidio è un fondo per guadagnare, tutto il resto è un contorno, anche quello sportivo, ci scrive questo amico. Fabietto ci scrive: io per ora mi stacco, anche se vi voglio bene, mi consolo con Sinner, ciao. Fabietto, devi rimanere nella buona e nella cattiva sorte, attenzione, altrimenti non va bene, troppo facile poi salire sul carro, e ce ne ricorderemo, Fabietto, di questa, di questa cosa. La Serie A serve come vetrina per le plusvalenze, se non c'è dietro un'idea di consolidamento, a quel punto meglio la B e i derby piuttosto che soffrire e far brutte figure in Serie A. Non immaginiamoci che la B sia semplice.
1: No, non è semplice.
0: Attenzione a non sottovalutare la Serie B.
1: È stato dimostrato col risultato clamoroso, non del Venezia, perché era tutto programmato e poi gli è andata anche bene. E poi c'è un allenatore vincente che è Giovannino Stroppa, che ha vinto 4 campionati. Ma la cosa più bella è stato il Frosinone, della famiglia Stirpe, che è una famiglia innamorata del calcio. E i giocatori che rimangono a Verona, la società gli deve parlare chiaro. Il concetto è questo: qua si sta costruendo un gruppo che deve essere vincente per un campionato vincente, perché noi dalla Serie B vogliamo ritornare in Serie A, perché questi giocatori qua, questo gruppo qua, si deve ricordare che sono giocatori retrocessi. Dunque l'unica rivincita che possono avere loro è, se vogliono, rimanere a Verona e cercare di vincere il campionato l'anno prossimo. Per fare questo ci vogliono delle motivazioni, se non le hanno ognuno deve cambiare indirizzo.
0: Tra l'altro, tra le cose che ha detto Puskasiu lunedì nell'intervista che ha concesso all'ufficio stampa dell'Hellas, Puskasiu ha parlato proprio del prossimo allenatore. Ha detto che ci sono già dei contatti e che è la priorità in questo momento. Notizie che ci arrivano: i tempi si allungano per Aquilani e Abate, che sono due nomi comunque molto gettonati, vanno avanti nei playoff e per forza di cose i tempi si allungano. Il Verona è nella posizione di poter aspettare in questo momento. Secondo me stiamo accumulando ritardo su ritardo, nonostante un verdetto che purtroppo è arrivato tanti mesi fa.
1: Per me c'è un allenatore a spasso, non so se è ancora sotto contratto, che farebbe molto bene al Verona a livello caratteriale. È un allenatore, una persona onesta e molto preparato, che è Nicola.
0: Davide Nicola. Facciamo così, ci fermiamo perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io vi rimando ai programmi ovviamente di questa sera, Fuori Gioco, l'Arena Sport, per parlare ovviamente di quanto sta accadendo, e noi ritorneremo sicuramente a parlarvi nei prossimi giorni. Mister, grazie.
1: Grazie a te, Alessio.
0: Buona giornata a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
6: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
5: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione, 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio, Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima. In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'andaluse e in programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Controlli straordinari ieri sera a Legnago da parte di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato il centro cittadino, Porto di Legnago e la zona di San Pietro, oltre alle principali arterie stradali del territorio. In totale sono stati controllati una quarantina di veicoli e quasi 100 persone. Il servizio si è concluso poco prima di mezzanotte senza rilevare situazioni penalmente rilevanti. Il sindaco Paolo Longhi ha ringraziato le forze dell'ordine sottolineando l'importanza della presenza concreta sul territorio per garantire sicurezza e legalità. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Due dirigenti delle Poste del Bellunese e una dipendente Unicredit residente nel Veronese sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Napoli sul presunto sistema di spionaggio informatico ai danni di VIP, imprenditori e personaggi pubblici. L'indagine, che coinvolge complessivamente 85 persone, ipotizza accessi abusivi ai database di questura, INPS e Poste Italiane per ottenere dati sensibili poi rivenduti tramite società investigative. Per i due dirigenti delle Poste, accusati anche di associazione a delinquere e corruzione, il GIP ha disposto l'obbligo di firma e la sospensione dal servizio per 6 mesi. Nessuna misura cautelare invece per la dipendente Unicredit, ritenuta dagli investigatori marginalmente coinvolta. Nell'ordinanza compare anche il nome dell'europarlamentare Flavio Tosi, non indagato, citato in relazione ad una presunta attività investigativa su avversari politici durante la campagna elettorale veronese del 2022. Cambiamo argomento. Il documentario Lasciatemi morire ridendo, dedicato a Stefano Geller, ha riacceso ieri in Consiglio regionale del Veneto il dibattito sul fine vita. Il servizio.
5: Basterebbero le parole di Stefano Geller a spegnere il dibattito sul fine vita. Non tolgo a te un diritto, permetto solo di averlo a chi lo vuole. Morì poco dopo per complicanze legate alla distrofia muscolare, mentre in Veneto il disegno di legge veniva affossato per un solo voto. Ora la proposta popolare Liberi Subito, con 9.000 firme, approderà in consiglio regionale per l'approvazione entro luglio, mentre anche a Roma si sblocca lo stallo. Il disegno di legge sul suicidio assistito arriverà il 3 giugno in Senato, ma lo scontro politico in Veneto resta acceso. È una legge che il Parlamento deve fare, commenta Zaia, si garantiscano tempi certi ai pazienti e la somministrazione del farmaco da parte della sanità pubblica. Non esiste la libertà di ammazzare le persone, la risposta dei consiglieri ostili da Resistere Veneto a Fratelli d'Italia, andare avanti senza ipocrisia.
6: E noi stiamo gestendo il fine vita in Italia con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, e qualcuno vuol far credere che non ci sia fine vita. Invece fine vita c'è, ed ha bisogno non di una gestione attraverso una sentenza, ma attraverso una legge che il Parlamento deve prima o poi fare.
5: Il Parlamento sostituito da corti e tribunali, come accadde con Eluana Englaro quando fu il TAR ad autorizzare la sospensione dell'alimentazione artificiale, sarà l'unico provvedimento che voterò, dice Zaia alla proiezione del docufilm dedicato a Geller, a cui dà forfè tutto il gruppo di Fratelli d'Italia e il presidente Stefani. Non si contrappongano cure palliative e suicidio assistito, attacca la consigliera Ostanel di Alleanza Verdi e Sinistra, che a Palazzo Ferrofini invita tutta la famiglia Geller.
7: perché ci sono ancora consiglieri che, nonostante quello che è accaduto la scorsa legislatura, confondono una procedura chiara e tempi certi per un fine vita dignitoso con il supporto alle cure palliative. È una cosa pretestuosa. Stefano aveva spiegato bene in aula come le due cose siano diverse. L'importante è avere delle cure palliative che funzionano in questa regione, sì, ma è importante anche per i pazienti a cui le cure palliative non bastano avere una procedura chiara per accedere ad un fine vita dignitoso come le persone vogliono.
4: Sul tema l'aula resta però profondamente divisa. A favore della legge Liberi Subito si schierano il centro-sinistra e l'area vicina a Luca Zaia, mentre nella maggioranza pesano i no della Lega vicina a Matteo Salvini, la contrarietà di Fratelli d'Italia e del Fronte Pro Vita. Il governatore Alberto Stefani intende rinviare ad una legge nazionale. Al momento quindi i numeri per l'approvazione della norma regionale restano incerti, come già accaduto nel 2024 quando il testo fu bocciato per un solo voto. In occasione della giornata nazionale contro il body shaming del 16 maggio, il presidente Stefani in un comunicato definisce la denigrazione dell'aspetto fisico una forma di violenza psicologica amplificata dai social network. Stefani rilancia la proposta di vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni e ricorda i 3 milioni di euro stanziati dal Veneto contro bullismo e disagio giovanile nelle scuole. L'invito è a rompere la catena dell'insulto coinvolgendo istituzioni, famiglie e studenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Iniziamo ufficialmente una nuova puntata. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio in punto, le favorite, con la possibilità di raccontarvi tante cose che accadono nel mondo musicale, perché ce ne sono veramente tante. Ma insomma, in questo periodo si scoprono i concerti, quelli del periodo di maggio, quelli di giugno, quelli dell'estate, le uscite discografiche, che ci sono anche quelle importanti, perché arrivano anche produzioni di album che escono non soltanto nella parte, diciamo, invernale, ma anche primavera, estate, c'è anche questo. Quindi molta carne in fuoco da questo punto di vista. Tra un po' iniziamo ufficialmente il nostro appuntamento. Ciao a tutti e benvenuti.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Eurovision 2026, per sempre sì, di Sal De Vinci, il brano più ascoltato. Il 12 maggio debuttato sul palco di Vienna, appunto, Sal De Vinci, con tra l'altro il nuovo album Per Sempre Sì, che ne uscirà il 29 di maggio, e segna un capitolo diverso per lui, un capitolo nuovo nel suo percorso artistico, un'impresa importante, perché si va alla conquista di tutta quanta Italia, magari anche di tutta Europa. E attenzione, perché c'è una tripletta all'Arena Fregrea, ovviamente il 25, 26, 27 di settembre, di questo stiamo parlando. Però per adesso un complimento va a Sal De Vinci, perché è il brano più ascoltato attualmente.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona, o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni! Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
11: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
10: pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
13: Chiama 045 561 500.
14: Forza Verona!
15: Se perde Verona sto proprio male.
16: Forza Verona!
17: Forza Verona!
18: Volemmo che bene al Verona.
19: Volemmo che bene al Verona.
20: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15, con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate e i vostri messaggi.
14: Volemmo che bene al Verona!
0: In collaborazione con
11: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier aggiungendo: l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone è realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi del DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23. Premiati 87 porti turistici, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. This is
1: it. Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Pomeriggio in punto. Il 15 maggio, data che vede Irama annunciare il nuovo singolo, si chiama Cabana, quindi lui ritorna con nuova musica, arriva nella radio italiana e non solo, anche ovviamente nel mondo dei social, magari, perché se piace la canzone viene utilizzata nelle storie di Instagram o magari in qualche reel TikTok. Uno dei più grandi protagonisti della musica nostra pop contemporanea, dopo ovviamente aver partecipato anche ad Amici anni fa, da lì insomma il suo lancio e la conquista di tutto quanto il panorama musicale italiano. San Siro, l'artista si esibirà proprio lì l'11 di giugno, quindi insomma altra data importante. Cabana, nuovo singolo.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri nel nostro appuntamento che vede come sempre tanta musica di cui vogliamo parlarvi. Liam Gallagher è in studio, speranze per un nuovo album di Oasis. Beh, insomma, la celebre artista, lui vuole affiancare ciò che è musica alla sua figura, lo ha sempre fatto, e alla Bay Road Studio di in Inghilterra lui si sta ovviamente allenando, creando, sta producendo, sta facendo delle prove, insomma è stato visto a girarsi lì. Tra l'altro c'è già chi mette in nei social una foto di lui uscito da quello di Abbey Road Studios proprio quando era componente degli Oasis, a quello di adesso. Insomma, è ormai un connubio importante quello studios con la storicità appunto di Liam Gallagher. Vedremo se ha creato e creerà nuova musica.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona con l'accusa rispettivamente di rapina e furto con strappo commessi nella notte tra sabato e domenica nel centro storico. I due episodi si sono verificati tra vicolo Monte e via Nizza, dove due uomini sono stati derubati del cellulare. Le volanti hanno rintracciato il sospetto nell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Nuova grazie alla localizzazione di uno degli smartphone rubati. Recuperati i telefoni delle vittime e sequestrati anche oltre 16 grammi di droga. Per il 23enne irregolare e già noto alle forze dell'ordine, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Da domenica scatterà l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma in Veneto le richieste di immatricolazione restano ancora poche. A lanciare l'allarme è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, che sentiamo nel servizio di Alessandro Delrico.
4: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
5: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle tre ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
4: Il Ministero potrebbe emanare delle disposizioni in questi giorni, ma essendo ormai già giovedì riteniamo che quelle regole approvate nell'ultima riforma del Codice della Strada e dai successivi decreti dirigenziali direttoriali del Ministero non comporteranno nessuna novità per la data di entrata in vigore.
5: Ancora due mesi scatterà un ulteriore importante obbligo, quello dell'assicurazione. I 2.200 verbali della municipale in città dello scorso anno rischiano di aumentare parecchio in questo 2026.
3: Tre negozianti su quattro nel nord-est chiedono più sicurezza e piani contro il degrado nelle città. E quanto risulta da un'indagine di Confcommercio, secondo cui è fondamentale lavorare sulla salute e sul benessere dei centri urbani. Valentina Burati.
6: A lanciare l'allarme è Confcommercio in occasione della giornata della legalità. I dati di un'indagine relativa al terziario del nord-est, sovrapponibili anche alla nostra provincia, dicono che il 30% delle imprese denuncia un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. Oltre la metà dei negozianti pensa che botteghe chiuse e negozi sfitti favoriscano microcriminalità e vandalismo. Tre imprenditori su quattro chiedono maggiori presidi di sicurezza nelle aree interessate da episodi di illegalità. Il 27% dei negozianti dichiara di aver riscontrato episodi criminali legati alle baby gang nella propria zona e il 38% teme gli effetti della mala movida per vandalismi, danneggiamento e degrado urbano. Nelle periferie va peggio, perché il 40% delle imprese afferma che saracinesca tedesche abbassate portano insicurezza e diminuzione del lavoro nei quartieri. Furti e rapine preoccupano chi lavora con il lusso, come gli orafi. L'88,4% delle attività nel nord-est ha investito negli ultimi anni in allarmi, videosorveglianza e protezione dei punti vendita. Il settore immobiliare, infine, denuncia l'aumento dell'abusivismo e della concorrenza sleale da parte di agenti non certificati.
3: Al via questa sera in Arena di Verona la prima delle tre serate evento dei Pooh, che tornano sul palco per celebrare i 60 anni di carriera. Con Dodi Battaglia, Robby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, il gruppo proporrà una scaletta di grandi successi storici come Piccola Ketty e Chi fermerà la musica. Gli altri concerti sono in programma sabato e domenica. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est, allerta meteo prevista per pioggia.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Ligabue inaugura la splendida Unipol Dom Arena di Milano, il primo concerto nella nuova arena utilizzata durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, e per lui ovviamente c'è stata questa importante inaugurazione. Colleghi e amici presenti, Giuliano San Giorgi, Emma, Luca Carboni, Fiorella Mannoia e tanti altri che magari erano anche nascosti tra il pubblico. Insomma, Ligabue ha inaugurato ufficialmente questa Unipol Dom Arena di Milano, che non vedrà soltanto Ligabue ma tantissimi altri utilizzarla.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Sting conferma: i suoi figli non avranno la mia eredità. Lo aveva detto in passato, lo ha ribadito non ancora, insomma, con maggiore convinzione anni fa, ma ancor più a questo dibattito che si è acceso con lui. E allora lui dice questo, che negli anni scorsi fece scalpore questa famosa intervista che Sting aveva detto che non darà nulla in eredità ai suoi figli. Ragazzi, dovete lavorare, sto spendendo i nostri soldi, sto pagando la vostra istruzione, avete le scarpe e i piedi, andate a lavorare. La mia non è crudeltà, ma anzi un forte senso di fiducia in loro e nella loro capacità di cavarsela da soli e di trovare la propria strada nel mondo. Questo lo ha ribadito, insomma, niente eredità ai figli di Sting per adesso, poi magari cambia idea, Mario lo dice in questo periodo della loro vita in cui devono maturare e crescere. Cookies.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cadere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
17: In collaborazione con
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra super

0: superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, lo sapevate che aggira una squadra? Sì, ve lo dico io, tra l'altro festa con i giocatori, promossa in Premier League. Lui praticamente ha visto la vittoria di questa squadra importantissima e insieme ha abbracciato tutto il team, il calcio, la sua vita, il calcio insomma gli piace. Ed Sheeran infatti è azionista del club che ha raggiunto i giocatori negli spogliatoi per brindare e cantare con loro, festeggiare i tifosi per la Ipswich Town, che si è matematicamente aggiudicata la promozione della Premier League. Quindi complimenti a loro, complimenti a Ed Sheeran, perché si è dimostrato un altro grande cantante appassionato di calcio.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Robbie William, incidente lavandosi i denti, si è rotto mezzo dente sui social, ha trasformato il tutto in uno show, insomma pezzettino di dente che si è staccato e lui ovviamente con ironia ha creato dei montaggi. Lui dice: allora, ieri sera mi sono lavato i denti mentre tornavo a letto, la mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo anfratto, lui ha detto. Non avevo collegato le due cose finché non ho sorriso ad Aida e lei ha trattenuto il respiro e ha detto: allora ho capito, nuova sensazione di freschezza è dovuta a mezzo dente mancante. Insomma, Robbie William ha perso un dente lavandoseli e lo ha scoperto con la sua compagna e soprattutto adesso lo ha detto con complicità anche a tutto il mondo social.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Controlli straordinari ieri sera a Legnago da parte di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato il centro cittadino, Porto di Legnago e la zona di San Pietro, oltre alle principali arterie stradali del territorio. In totale sono stati controllati una quarantina di veicoli e quasi 100 persone. Il servizio si è concluso poco prima di mezzanotte senza rilevare situazioni penalmente rilevanti. Il sindaco Paolo Longhi ha ringraziato le forze dell'ordine, sottolineando l'importanza della presenza concreta sul territorio per garantire sicurezza e legalità. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Due dirigenti delle Poste del Bellunese e una dipendente Unicredit residente nel Veronese sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Napoli sul presunto sistema di spionaggio informatico ai danni di VIP, imprenditori e personaggi pubblici. L'indagine, che coinvolge complessivamente 85 persone, ipotizza accessi abusivi ai database di Questura, INPS e Poste Italiane per ottenere dati sensibili poi rivenduti tramite società investigative. Per i due dirigenti delle Poste, accusati anche di associazione a delinquere e corruzione, il GIP ha disposto l'obbligo di firma e la sospensione dal servizio per 6 mesi. Nessuna misura cautelare invece per la dipendente Unicredit, ritenuta dagli investigatori marginalmente coinvolta. Nell'ordinanza compare anche il nome dell'europarlamentare Flavio Tosi, non indagato, citato in relazione ad una presunta attività investigativa su avversari politici durante la campagna elettorale veronese del 2022. Cambiamo argomento. Il documentario Lasciatemi morire ridendo, dedicato a Stefano Geller, ha riacceso ieri in Consiglio regionale del Veneto il dibattito sul fine vita. Il servizio.
4: Basterebbero le parole di Stefano Geller a spegnere il dibattito sul fine vita. Non tolgo a te un diritto, permetto solo di averlo a chi lo vuole. Morì poco dopo per complicanze legate alla distrofia muscolare, mentre in Veneto il disegno di legge veniva affossato per un solo voto. Ora la proposta popolare Liberi Subito, con 9.000 firme, approderà in consiglio regionale per l'approvazione entro luglio, mentre anche a Roma si sblocca lo stallo. Il disegno di legge sul suicidio assistito arriverà il 3 giugno in Senato, ma lo scontro politico in Veneto resta acceso. È una legge che il Parlamento deve fare, commenta Zaia. Si garantiscano tempi certi ai pazienti e la somministrazione del farmaco da parte della sanità pubblica. Non esiste la libertà di ammazzare le persone, la risposta dei consiglieri ostili da Resistere Veneto a Fratelli d'Italia. Andare avanti senza ipocrisia.
5: E noi stiamo gestendo il fine vita in Italia con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, e qualcuno vuol far credere che non ci sia il fine vita. Invece il fine vita c'è ed ha bisogno non di una gestione attraverso una sentenza, ma attraverso una legge che il Parlamento deve prima o poi fare.
4: Il Parlamento sostituito da corti e tribunali, come accadde con Eluana Englaro quando fu il TAR ad autorizzare la sospensione dell'alimentazione artificiale, sarà l'unico provvedimento che voterò, dice Zaia alla proiezione del docufilm dedicato a Geller, a cui dà forfè tutto il gruppo di Fratelli d'Italia e il presidente Stefani. Non si contrappongano cure palliative e suicidio assistito, attacca la consigliera Ostanelli, Alleanza Verdi e Sinistra, che a Palazzo Ferrofini invita tutta la famiglia Geller.
6: perché ci sono ancora consiglieri che, nonostante quello che è accaduto la scorsa legislatura, confondono una procedura chiara e tempi certi per un fine vita dignitoso con il supporto alle cure palliative. È una cosa pretestuosa. Stefano aveva spiegato bene in aula come le due cose siano diverse. L'importante è avere delle cure palliative che funzionano in questa regione, sì, ma è importante anche per i pazienti a cui le cure palliative non bastano avere una procedura chiara per accedere ad un fine vita dignitoso come le persone vogliono.
3: Sul tema l'aula resta però profondamente divisa. A favore della legge Liberi Subito si schierano il centro-sinistra e l'area vicina a Luca Zaia, mentre nella maggioranza pesano i no della Lega vicina a Matteo Salvini, la contrarietà di Fratelli d'Italia e del Fronte Pro Vita. Il governatore Alberto Stefani intende rinviare ad una legge nazionale. Al momento quindi i numeri per l'approvazione della norma regionale restano incerti, come già accaduto nel 2024 quando il testo fu bocciato per un solo voto. In occasione della giornata nazionale contro il body shaming del 16 maggio, il presidente Stefani in un comunicato definisce la denigrazione dell'aspetto fisico una forma di violenza psicologica amplificata dai social network. Stefani rilancia la proposta di vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni e ricorda i 3 milioni di euro stanziati dal Veneto contro bullismo e disagio giovanile nelle scuole. L'invito è a rompere la catena dell'insulto coinvolgendo istituzioni, famiglie e studenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani venerdì 15 maggio vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti, e c'è Gaia che annuncia le date del suo tour estivo. 9 le date già svelate per lei in questo Super Summer Live 2026, che la vedrà tra, insomma, il Sud Italia e il Nord Italia andare avanti e indietro. Lei è prontissima, dopo l'uscita del nuovo singolo che si chiama Bossa Nostra. In queste ore ha svelato le attesissime date del tour estivo. I biglietti tra maggio e agosto già in vendita, e contattate ovviamente il profilo social della cantante.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro appuntamento assieme che ci vede con tanta musica di cui parlare e discutere, come Madame che annuncia le date autunnali del Disincanto Tour. La cantante sarà in tour durante l'estate, si partirà il 3 di luglio da Legnano, Milano, poi via Torino, Genova, Verona, Udine, Pescara, Cattolica, Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza, Palermo, insomma ce ne sono degli appuntamenti incredibili con lei e tra l'altro con la sua città che è Vicenza. Ci sarà appunto il 2 di settembre a Vicenza in festival, ecco, se avete la possibilità andate a vederla, grandissima cantante a mio parere, biglietti già in vendita nel profilo di social della cantante appunto.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Mamma!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: I curiosi si rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
12: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome

0: di fantasia per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo, lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il Pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la competizione, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Radio Verona, Radio Verona,
6: compile

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Yeah, it's right here. Pomeriggio in punto.
1: Parliamo di Angelina Jolie, sì, perché Angelina Jolie vende la sua casa di Los Angeles per quasi 30 milioni di dollari. Del tempo, insomma, si vociferava che la celebre cantante avrebbe voluto lasciare la sua città della California. Il tempo, insomma, ha svelato le carte in tavola, avrebbe messo in vendita la sua storica dimora della città californiana. Lei lo aveva detto nel corso di un'intervista: quando il più piccolo dei miei figli avrebbe compiuto 18 anni, succederà a luglio, lei si sarebbe successivamente trasferita all'estero, una promessa che sembra mantenere. Dice con i suoi oltre 1000 metri quadri abitabili, 6 camere da letto, 10 bagni, la casa rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza, senza tempo e comfort di quelli contemporanei. Lo scrive il TGCom 24. Non mancano una piscina, una dépendance, la palestra privata e persino una sala da tè. Dettagli come che raccontano anche lo stile di vita di Angelina Jolie. Acquistò questa dimora nel 2017, un momento particolarmente delicato della sua vita personale, subito dopo la separazione da Brad Pitt. Pagata 24,5 milioni di dollari, la casa era diventata un rifugio per lei e i suoi figli, il luogo, insomma, per un equilibrio personale. Vendita a quasi 30 milioni di dollari. Se vi interessa, ecco, sappiate che la Jolie vende la sua casa a Los Angeles.

0: casa ha fatto un po' di passerella tutto quanto il corridoio per arrivare dalla redazione di Telearena.
1: Perché ho grandi dolori e quindi devo fare questo passo felpato per garantirmi la sopravvivenza.
0: Trascinavi praticamente.
1: Sì,
0: schifosamente. Ciao Davide Chelotto, ciao, come stai? Io molto bene, grazie. Il tempo fuori vedo che non occorre neppure questa sera
1: primaverile
0: da bere alle piante.
1: Quelle che restano in piedi, adesso arriva l'uragano di nuovo.
0: Ti ricordi che c'era la barzelletta che c'era quello che anche se pioveva era il giorno che doveva dare da bere all'orticello e dava da bere. No, neanch'io, è così. Di che cosa ci parli di bello?
1: Ma di cosa se non di Verona? Di Verona, dopo che si è parlato dello stadio nuovo, dell'archistudio di architettura che lo progetterà, de Puskasio che ha detto qualsiasi cosa, bla bla bla. Parliamo di allenatore. Tanto domenica sia alle 3 andiamo a vedere la festa scudetto dell'Inter, eccetera, eccetera. Ma la vera partita è alle 20. Playoff Catanzaro-Palermo. Perché? Perché uno dei due allenatori, Aquilani o Inzaghi, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Verona. Non sono gli unici in lizza. C'è anche ad esempio Abate della Juve Stabia. C'è sempre la suggestione Juric, potrebbero spuntare altri nomi, ma al momento questi due sono, diciamo, i più forti. Uno dei due non andrà in Serie A per forza di cose, perché è un playoff eliminazione. L'andata è appunto domenica alle 20. Aquilani allena Catanzaro, piace anche al Sassuolo per il post grosso, tra l'altro ex. Inzaghi è un ex e lo conosciamo bene. Se non va in Serie A neanche col Palermo, forse potrebbe provarci col Verona. Quindi guardatevi la partita, gufate chi volete, così sperate. Più o meno.
0: Mi piace questa cosa. Gufate. Va bene. La ringrazio.
1: A voi.
0: Lei è stato molto gentile. Benissimo, grazie anche a Davide Chelotto. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio con noi. Tra pochissimo anche Matteo Sambugaro. Io torno domani alle 2, giusto? Dico bene, perfetto. E tra un po' la redazione con le news delle 17. E tutto da parte di Matteo Sandri. Passo e chiudo. Ciao.
2: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto. La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono, c'è la nuova collezione, tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte tutte di Merci, Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Non mi sei bucato la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
15: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona con l'accusa rispettivamente di rapina e furto con strappo commessi nella notte tra sabato e domenica nel centro storico. I due episodi si sono verificati tra vicolo Monte e via Nizza, dove due uomini sono stati derubati del cellulare. Le volanti hanno rintracciato il sospetto nell'area dell'ex scalo ferroviario di Porta Nuova grazie alla localizzazione di uno degli smartphone rubati. Recuperati i telefoni delle vittime e sequestrati anche oltre 16 grammi di droga. Per il 23enne irregolare e già noto alle forze dell'ordine, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Da domenica scatterà l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, ma in Veneto le richieste di immatricolazione restano ancora poche. A lanciare l'allarme è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, che sentiamo nel servizio di Alessandro Delrico.
4: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
5: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle tre ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
4: Il Ministero potrebbe emanare delle disposizioni in questi giorni, ma essendo ormai già giovedì, riteniamo che quelle regole approvate nell'ultima riforma del Codice della Strada e dai successivi decreti dirigenziali direttoriali del Ministero non comporteranno nessuna novità per la data di entrata in vigore.
5: Ancora due mesi scatterà un ulteriore importante obbligo, quello dell'assicurazione. I 2.200 verbali della municipale in città dello scorso anno rischiano di aumentare parecchio in questo 2026.
3: Tra i negozianti su quattro nel nord-est chiedono più sicurezza e piani contro il degrado nelle città. E quanto risulta da un'indagine di Confcommercio, secondo cui è fondamentale lavorare sulla salute e sul benessere dei centri urbani. Valentina Burati.
6: A lanciare l'allarme è Confcommercio in occasione della giornata della legalità. I dati di un'indagine relativa al terziario del nord-est, sovrapponibili anche alla nostra provincia, dicono che il 30% delle imprese denuncia un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. Oltre la metà dei negozianti pensa che botteghe chiuse e negozi sfitti favoriscano microcriminalità e vandalismo. Tre imprenditori su quattro chiedono maggiori presidi di sicurezza nelle aree interessate da episodi di illegalità. Il 27% dei negozianti dichiara di aver riscontrato episodi criminali legati alle baby gang nella propria zona e il 38% teme gli effetti della mala movida per vandalismi, danneggiamento e degrado urbano. Nelle periferie va peggio, perché il 40% delle imprese afferma che sarà cinesche abbassate portano insicurezza e diminuzione del lavoro nei quartieri. Furti e rapine preoccupano chi lavora con il lusso, come gli orafi. L'88,4% delle attività nel nord-est ha investito negli ultimi anni in allarmi, videosorveglianza e protezione dei punti vendita. Il settore immobiliare, infine, denuncia l'aumento dell'abusivismo e della concorrenza sleale da parte di agenti non certificati.
3: Al via questa sera in Arena di Verona la prima delle tre serate evento dei Pooh, che tornano sul palco per celebrare i 60 anni di carriera. Con Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, il gruppo proporrà una scaletta di grandi successi storici come Piccola Ketty e Chi fermerà la musica. Gli altri concerti sono in programma sabato e domenica. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

Questa è Radio Verona alle 17:10, 335 60 11 610, WhatsApp per essere dei nostri. Saluto Matteo Sandri che mi ha preceduto. Io sono Matteo Sambucaro, invece fino alle 19 in vostra compagnia, però ovviamente con la musica, i messaggi, il numero l'ho già ricordato ma segnatevelo, poi lo ripeto, lo ripeterò perché andremo a giocare, e le curiosità poi che ci portano in giro per il mondo. Anzi, fra poco torniamo al 14 maggio di un po' di anni fa per andare a scoprire qualcosina di interessante, ok? Siete d'accordo? Boh, perfetto, state lì. Intanto fra poco anche Emma con Arcomi, vacci piano.

0: questa è Radio Verona. Madonna, Sabrina Carpenter. Fresca fresca di quest'anno questo pezzo che si chiama Bring Your Love. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Fra poco veniamo anche con i vostri messaggi, ma segnatevelo questo contatto perché andremo anche a giocare nel nostro spazio insieme fino alle 19. Non so se fa alzare la pressione questo pezzo, sicuramente fa ballare, fa muovere. Buonasera Silvia Beltrami.
1: Ciao Matteo. Buonasera, buonasera. A proposito di pressione,
0: sì raccontaci un po' che succede.
1: Perché succede che sabato è la giornata mondiale dell'ipertensione, che è una l'ipertensione arteriosa, che come sapete è una delle principali cause per le malattie cardiovascolari come l'infarto, l'ictus, ma anche come dell'insufficienza renale, una patologia che è sconosciuta per la maggior parte dei pazienti, che non sa di essere iperteso. È per questo che appunto sabato 16 maggio, quindi dopodomani, dalle 9 all'1, i medici dell'azienda ospedaliera saranno in Piazza Bra per la misurazione gratuita della pressione arteriosa. Medici che saranno anche a disposizione dei cittadini per consigli sulla prevenzione e sui corretti stili di vita. Ecco, quindi è un'occasione da prendere al volo, perché ripeto, una persona può essere ipertesa e non lo sa.
0: Grazie mille Silvia, insomma prendiamo nota, ce lo segniamo a calendario. Intanto la musica ci porta anche da Dark Polo Gang, Sex on the Beach, e poi andiamo a fare un viaggio indietro nel tempo, il 14 maggio di un po' di anni fa. State con noi.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione, 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con
14: distributori di benzina al risparmio.
15: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
16: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

Blanco, ricordi insieme ad Elisa. 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Diamo anche un po' di cose che ci portano al 14 maggio di un po' di anni fa. Inaugurato il primo teatro stabile italiano, con lo slogan "un teatro d'arte per tutti", un attore e un impresario teatrale, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano. Insomma, una sorta di servizio pubblico, diciamo così. In questo contesto si inserì l'idea rivoluzionaria, appunto, di due giovani, Giorgio Streller, attore triestino, e Paolo Grassi, invece impresario d'arte milanese, che in qualche modo misero in piedi questa cosa, il primo teatro stabile poi in quel di Milano. Nasceva oggi nel 44, 82 anni fa, un certo George Lucas, insomma quello di Guerre Stellari, Star Wars per capirsi. Auguri, ricompie 42 anni Mark Zuckerberg, invece, che ha creato Facebook, Meta, per capirci. E poi auguri, 59 anni, alla splendida Valeria Marini.

0: per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sul fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino, commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan. Esclusi affido e adozione dei tre bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle Azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
5: più gonfia?
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia Romagna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona,
11: Compilation 90.

0: Weather Special alle 17:42 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
0: Allora, stavo leggendo un articolo. Il nuovo pacchetto passeggeri presentato dalla Commissione UE potrebbe rivoluzionare il mercato ferroviario degli Stati membri, consentendo, pensate, ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi combinati di diversi operatori su una piattaforma a scelta. Lo slogan recita: un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Fra poco ne parliamo, entriamo nel vivo anche di questa cosa. Intanto, take that.

Allora, stavamo parlando poco fa, pacchetto passeggeri, no? Presentato a Commissione UE, insomma un sistema, secondo chi l'ho studiato, che porterà a una riduzione dei prezzi, allo stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri, no? Con, diciamo così, un biglietto, una piattaforma unica, no? Per andare a comprare tutti i biglietti dei treni. I viaggi multioperatore, ecco, questa potrebbe essere una soluzione molto gradita, però ecco, se un tragitto internazionale è acquistato come biglietto unico, prevede ad esempio un treno Milano-Parigi e poi una coincidenza verso Bruxelles, il passeggero sarà protetto anche se il ritardo del primo treno fa saltare la connessione successiva. Insomma, le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza. E questo è un po' il sunto del tutto, ecco. Vabbè, non so cosa ne pensate. Intanto 335 60 11 610, salvatevi questo WhatsApp perché fra poco andremo anche a giocare. Intanto J-Ax con Italia.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Da oltre 40 anni Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Questa è Radio Verona, Nico Vince, I'm Wrong, le 18 in punto. Buonasera anche Francesca Pellegrini.
1: Ciao. Buonasera
0: Francesca.
1: Matteo, tutto bene?
0: Tutto benissimo.
1: Hai sentito che temporale?
0: Sì, anche se noi siamo chiusi dentro bene.
1: Ma io l'ho sentito scendendo le scale, ho sentito un tuono. Speriamo non accada nulla, insomma. Vabbè, scongiuriamo, incrociamo le dita.
0: Incrociamole. Avete capito, c'è lei.
1: E ci sono anche i lampi.
0: Ci sono anche i lampi, ma sai, io sono in una posizione in cui non sento e non vedo. Vedo solo te in questo momento.
1: Non so se sia una fortuna, comunque andiamo.
0: Andiamo a, oltre che vedere, andiamo a sentire le notizie, l'informazione, quella da Verona e provincia. Noi invece ci ritroviamo fra poco per la seconda parte del Via Libera. Questa è Radio Verona.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Era morto da mesi, ma nessuno se n'era accorto. Una persona invisibile a livello di affetti e relazioni sociali, eppure conosciuta da molti di vista, anche perché si faceva notare con l'abbigliamento stravagante. Il suo corpo è stato trovato mummificato martedì sera a Peschiera del Garda, nell'appartamento in cui viveva in affitto da diversi anni. A forzare la porta dell'abitazione, situata nella palazzina all'inizio della centralissima via Dante, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri della stazione di Peschiera. A segnalare che qualcosa non andava sono stati i proprietari dell'immobile, preoccupati perché da mesi non vedevano l'inquilino e non avevano avuto risposta quando suonavano il campanello. Il decesso, stando alle testimonianze raccolte, risalirebbe ad oltre un anno fa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 14 maggio, una buona serata da Francesca Pellegrini. È finita in carcere la notte brava di un marocchino che nel giro di un quarto d'ora ha spintonato due uomini portando via loro lo smartphone. Ad arrestarlo gli agenti delle volanti. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Sabato e domenica, Vicolo Monte, a pochi passi da Piazza Erbe, un uomo viene avvicinato da un nordafricano che lo urta violentemente, gli sfira dalla tasca lo smartphone e scappa a piedi. Un quarto d'ora più tardi, a luna di notte, poco lontano, in via Nizza, episodio analogo. Un uomo avvicinato alle spalle, sempre da un nordafricano, che lo spintona, gli porta via il cellulare e fugge. La chiamata al 113 arrivano a pochi minuti di distanza. Descrivono un uguale modus operandi. Gli agenti localizzano subito uno degli smartphone rubati e così vanno a colpo sicuro in un capannone abbandonato nei pressi dello scalo ferroviario di Verona Porta Nuova. Qui trovano due nordafricani seduti su un muretto che alla vista dei poliziotti scappano in direzioni diverse. Uno nella fuga si disfa di tre telefoni prima di essere raggiunto e bloccato. Due di questi erano quelli appena sottratti. Per lui la denuncia per ricettazione, ma gli agenti vanno avanti, cercano l'altro e grazie alla descrizione delle vittime lo individuano. Individuano qualche ora dopo a un centinaio di metri di distanza dell'ex scalo ferroviario. 23 anni, marocchino, riconosciuto dalle parti offese come l'autore delle rapine degli smartphone. Addosso, tra l'altro, aveva anche qualche grammo di hashish. Per lui l'arresto con la convalida disposta dal GIP che lo ha tradotto a Montorio.
1: Oggi sono iniziati i lavori per la ciclabile di Viale Bixio con le opposizioni e non solo, anche i residenti che chiedono di rivedere il cantiere per non sacrificare la viabilità in una zona a Borgo Trento che con i lavori della filovia sarà congestionata. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani, al microfono di Silvia Beltrami.
7: La nostra proposta è quella di rivedere questo cantiere, perché si può fare e spostare l'intervento sui marciapiedi, mantenendo l'impianto arboreo, quindi gli alberi, e però evitando di chiudere la strada, restringendola e rendendola a senso unico. Si poteva fare senza fare l'ennesimo danno agli automobilisti veronesi. Se pensate che qua parallelamente in via Mameli c'è anche l'intervento della filovia, che andrà a restringere la carreggiata con sole due corsie ed eliminando tutti i parcheggi. Non c'era bisogno di questo intervento e lo vediamo già tutte le mattine su piazza Vittorio Veneto, dove è inesorabile una coda molto molto lunga per il traffico che si è congestionato.
1: Scatta domenica l'obbligo di targa per i monopattini e ancora molti mezzi ne sono privi. Sembrano escluse deroghe dell'ultima ora. Il rischio è che scattino multe da 100 a 400 euro per chi li utilizza impropriamente. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il comandante della polizia locale Luigi Altamura.
8: La sensazione è che sia in regola un monopattino su due. Mancano appena 3 giorni all'entrata in vigore del provvedimento che obbliga questi mezzi a disporre una piccola targa sopra la ruota posteriore, però in giro ce ne sono ancora troppi senza. Giorno insolito la domenica per l'entrata in vigore di un provvedimento legato al codice della strada, ma è una scadenza che risale ai 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quel giorno potranno scattare le multe da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro.
9: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
8: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle 3 ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con le news. Grazie per averci seguito e una buona serata.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
17: Le previsioni per domani, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est, allerta meteo prevista per pioggia.
18: Radio Verona, flashback.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: La nuova stagione è partita!
2: Addosso Buono, c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
6: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ti sbuca tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

Questa è Radio Verona, lei è Francesca Michelin e una donna non può. Bello questo pezzo, 335-60-11-610. Dai che giochiamo perché vi portiamo in uno dei parchi più belli d'Italia, uno dei parchi più belli d'Europa. E voi direte qual è? È lui, il Parco Giardino Sigurtà, che organizza tantissimi eventi, tantissime cose, ma soprattutto è un posto unico, davvero importante, carino, per andare a rilassarsi, per andare a scoprire qualcosa di nuovo e per rimanere in mezzo al verde. Questo weekend anche Buskers Park con diversi eventi appunto legati all'arte. Se volete andare da quelle parti è possibile attraverso il nostro gioco. Come fare? Scrivere Sigurtà al 335 60 11 610. Il primo o la prima che ci scrive si porta a casa i biglietti. Importante scriverlo al mio via, 335 60 11 610. Via da adesso, in bocca al lupo.

0: The Man ci porta indietro di un po' di anni, era il 2018, Live in the Moment, le 18 e 30 minuti che stanno per scoccare. Fatemi salutare Daniele, sto guardando lo storico, lui ci ha provato anche nei giorni scorsi, oggi è stato il più veloce, quindi complimenti, caro amico Daniele, che si porta a casa i due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà. Però come sono solito dire, giocheremo tutti i giorni, quindi insomma state con noi, ascoltate Radio Verona perché avrete ancora la possibilità di vincere e giocare con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis, Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2-set, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Anna D'Angelo, Uello.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
0: Ma devi salutare anche Daniela che ci scrive: non sono riuscita a scrivervi. Vabbè, dai, Daniela, ci riproviamo più avanti. Intanto, scorrendo anche le sue foto, bella la premiazione ieri sera di questo premio di poesia che l'ha vista arrivare seconda. Quindi, nostri complimenti anche a Daniela, insomma, nostra carissima, affezionata ascoltatrice. Insomma, che ci fa piacere salutare. Ma io continuo a ripetere: Daniela, mandacela questa tua poesia che ci vogliamo leggerla, insomma vogliamo essere partecipi di questa cosa. Intanto andiamo anche con un po' di curiosità, un po' di cose. Giusy Ferrer registra il marchio sonoro della sua voce come tutela contro l'AI. È la prima artista in Europa a farlo, ma c'è chi l'ha già fatto in giro per il mondo, e quindi ecco, diciamo che gli artisti si stanno un po' tutelando anche, diciamo così, nel mondo degli speaker. Questo dobbiamo dirlo, no? Visto che adesso con l'AI si può fare di tutto e di più. No, quando magari uno dice: aspetta, no, mi faccio questo spot in casa con la AI, no? Utilizzano però delle voci spesso, no? che si trovano, che possono trovare in alcuni portali, motivo per cui anche i cantanti, oltre che adesso alcuni doppiatori o comunque voci di spot, si stanno cercando di tutelare, perché insomma la voce è mia, fino a prova contraria. Quindi vostri messaggi. Saluto Luciano, un abbraccio forte. Saluto anche l'amico Paolo invece che ci scrive dall'auto, sta andando in direzione San Bonifacio. Tempaccio oggi, caro Paolo, però vabbè, perdurerà anche su domani e sabato questo tempo molto carino, però vabbè, ce lo teniamo. Poi ci auguriamo che magari arrivi la primavera e con delle temperature un attimino più alte, giusto per godersi anche un po' questo maggio. Dai, fra poco ancora curiosità che ci portano in giro per il mondo. Intanto piccolo break e anche la compilation 90, state con noi.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Era il 2007, Parlami d'amore, Negramaro, su Radio Verona. Buonasera, 18:47 minuti, Prada Val, stazione Porta Nuova, piazzale 25 aprile, Porta Vescovo, individuate le nuove zone rosse. Questo è l'articolo che ritroviamo anche sull'arena.it per quanto riguarda il discorso sicurezza, il tema sicurezza. Quindi insomma queste le zone individuate insieme anche poi Piazza Prada Val, via dei Mutui. Ecco, sì, questa l'abbiamo detto. In particolare si prevede che i soggetti condannati o denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, insomma, o per certe, diciamo così, fattispecie di reato, ecco, possano essere poi perseguiti e attenzionati, soprattutto in queste aree, dalle forze di polizia. Boh, staremo a vedere poi ovviamente come procederà. Insomma, poi noi ovviamente leggiamo e facciamo cronaca anche di quello che perviene. A proposito di cronaca, invece, per Cortile Cascine, giornata di fattorie porte aperte domenica 17 maggio. Intanto ce la segniamo e poi avremo modo di parlarne anche domani, che è venerdì, quindi andremo a dedicarci agli eventi. Invece, andando così fuori porta, leggevo poi di questo articolo del The Guardian, che è andato ad elogiare 6 località toscane alternative a Firenze. Ecco, a proposito di gitarelle fuori porta, molto fuori porta, tra le località elogiate spicca Monteriggioni. Non so se siete mai stati a Monteriggioni, però ve la consiglio, piccolo borgo medievale in provincia di Siena. Cioè, praticamente Monteriggioni è una piazza, però una piazza fatta bene, benissimo. Cioè, uno dice: ah, che bellezza, ti piazzi lì, ci sono diversi baretti, fai una bella bottiglia di rosso e sei felice. Boh, un'altra città celebrata poi e individuata meglio, come dire, consigliata poi dal The Guardian, è Pienza, considerata una sorta di città ideale. Per chi ama invece la arte rinascimentale, viene consigliata Arezzo, e grande spazio viene dedicato a Volterra, descritta come una delle destinazioni storiche più affascinanti. Per chi cerca invece atmosfere diverse, l'articolo ha indicato Porto Ercole, piccolo borgo dell'Argentario affacciato sul Tirreno, e poi anche Livorno. Ecco, vabbè, insomma, se avete qualche consiglio condividetelo, 335 60 11 610, non guasta mai. Intanto Tiziano Ferro e Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: siamo arrivati alla fine del spazio insieme nel Via Libera Drive Time che vi accompagna a casa qui su Radio Verona. Io vi saluto, appuntamento domani sempre a partire dalle 17, fra poco Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, tutto lo sport veronese. Da Matteo Sambugaro una buona serata, ciao a tutti e a tutti, informazione ora, punto ora.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso la Formaflex riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Una donna di 87 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere scivolata nel torrente Alpone. È successo ad Arcole, dove i militari della stazione di San Bonifacio sono stati allertati da un passante. Così è scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento anche dei vigili del fuoco. Al loro arrivo gli operatori hanno trovato l'anziana ormai allo stremo delle forze, aggrappata ad un ramo nel tentativo di non farsi inghiottire dalla corrente. L'87enne è stata riportata sull'argine utilizzando una corda. Una volta in salvo, la donna è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio. Non sarebbe in pericolo di vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 14 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Sicurezza in apertura, individuate dal prefetto Demetrio Martino le nuove zone rosse. Oltre a Pradavalle, stazione Porta Nuova, piazzale 25 aprile, si aggiunge anche Porta Vescovo. Giovanni Salvatori.
6: Era nell'aria da tempo, con l'ordinanza del prefetto Demetrio Martino diventa realtà il prolungamento e l'estensione delle zone rosse per la sicurezza in città. Oltre alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e all'antistante piazzale 25 aprile e a piazza Pradavalle con via dei Mutilati annessa, si aggiunge l'area di Porta Vescovo, dove pochi giorni fa era stato chiuso il sottopasso dall'amministrazione comunale a causa dei fenomeni di spaccio e degrado. Nella nuova zona rossa entrano dunque Salita Santo Sepolcro, i giardini Baden-Powell, via Barana, il piazzale Porta Vescovo e le vie Madonnina, Fiumicello e Bassetti. Una disposizione consentita dal decreto sicurezza e che permette nelle zone rosse vecchie e nuove che i soggetti pregiudicati per delitti contro la persona o il patrimonio o per traffico di sostanze e che tengano comportamenti violenti o molesti possano essere allontanati dalle forze dell'ordine e sanzionati in caso di violazione dell'ordine di allontanamento. Alla decisione di istituire la nuova zona ad alto controllo si è arrivati nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 5 maggio scorso, cui ha preso parte anche la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo. La misura viene ritenuta efficace sia per l'effetto deterrenza sia per il contrasto concreto alle situazioni di illegalità segnalate ripetutamente di recente nella zona di Porta Vescovo.
5: Altri cambiamenti in arrivo per la viabilità cittadina. Dalla prossima settimana dovrebbero diminuire le code su via San Giacomo. Sentiamo quali modifiche sono in arrivo. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
7: Il nodo di San Giacomo è un nodo critico adesso perché le due corsie preferenziali insistono su un incrocio a cui mancano altre modifiche e soprattutto la modifica dei tempi semaforici. Con il 26 maggio andremo a cambiare alcune viabilità all'interno del nodo viabilistico con l'inversione di via Fiume e anche con la possibilità anche per le auto e quindi di transitare su via Polveriera Vecchia, che invece adesso nell'ultima parte è preferenziale.
5: E proprio oggi sono iniziati i lavori per la ciclabile di Viale Nino Bixio. Con le opposizioni non solo, ci sono anche i residenti che chiedono di rivedere il cantiere per non sacrificare la viabilità in una zona, Borgo Trento, che con i lavori della filovia sarà congestionata. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani.
8: La nostra proposta è quella di rivedere questo cantiere perché si può fare e spostare l'intervento sui marciapiedi, mantenendo l'impianto arboreo, quindi gli alberi, e però evitando di chiudere la strada restringendola e rendendola a senso unico. Si poteva fare senza fare l'ennesimo danno agli automobilisti veronesi. Se pensate che qua parallelamente in via Mameli c'è anche l'intervento della filovia che andrà a restringere la carreggiata con sulle due corsie ed eliminando tutti i parcheggi. Non c'era bisogno di questo intervento e lo vediamo già tutte le mattine su piazza Vittorio Veneto, dove è inesorabile una coda molto molto lunga per il traffico che si è congestionato.
5: Scatta domenica l'obbligo di targa per i monopattini e ancora molti mezzi ne sono privi. Sembrano escluse deroghe dell'ultima ora. Il rischio è che scattino multe dai 100 ai 400 euro per chi li utilizza impropriamente. Nel servizio di Alessandro Del Ricco, il comandante della polizia locale Luigi Altamura.
9: La sensazione è che sia in regola un monopattino su due. Mancano appena 3 giorni all'entrata in vigore del provvedimento che obbliga questi mezzi a disporre una piccola targa sopra la ruota posteriore, però in giro ce ne sono ancora troppi senza. Giorno insolito la domenica per l'entrata in vigore di un provvedimento legato al codice della strada, ma è una scadenza che risale ai 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quel giorno potranno scattare le multe da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro.
10: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
9: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle 3 ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
5: Ed è tutto, una buona serata.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Serata in centro, zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
19: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Radio Verona.
2: Meteo.
20: Le previsioni per domani, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro. Momento strano, no? Momento particolare, insomma, nel limbo il Verona fra progetti, fra disegni non esattamente tecnici. Vedi lo stadio, il lento avvicinarsi verso l'ultima di campionato. Domenica c'è l'Inter, Verona invitato o meno, ma comunque è la festa dell'Inter per la Coppa Italia, per lo scudetto, e con la Serie B che comincia a prendere forma, così come anche quella che era curiosità per sapere chi sarà la quarta, oltre all'Arezzo, oltre al Benevento, oltre alla Vicenza, a salire in bici. I playoff, c'è anche un accattivante, a dir poco, Salernitana contro Ravenna. Insomma, ogni riferimento a Andrea Mandorlini, che torna a Salerno domenica, fra l'altro la gara di andata alla Recchi e il ritorno a Ravenna al Benelli, insomma, dice già tutto, no? Racconta già un libro di quello che è stata una puntata particolarissima di quella che è stata la storia del Verona, sicuramente molto ruspante, no? Sicuramente anche molto cruda, con quel playoff fra Salernitana e Verona in cui Mandolini ebbe soltanto la colpa di difendere strenuamente il Verona, quando i titoloni dei giornali erano piuttosto chiari, non dico piuttosto orientati, no? Però piuttosto eloquenti: Salernitana o salvezza oppure fallimento, come per dire o ci salviamo, vedete voi che fare. Quando lui disse devono essere soprattutto i club virtuosi ad andare avanti, non quelli meno virtuosi. Da lì a Apriticielo, campagna contro Mandorlini, poi sapete benissimo, insomma, quello che accade a Salerno, insomma, comunque con il Verona poi promosso in Serie B. Ricorderete la paura, il ricordo di Carrus fatto da Martinarini, poi quella resistenza anche piuttosto semplice dell'Hellas, di quella che era una grande squadra, no? Di quell'inizio di Verona che poi andò anche in Serie A. Tanti di loro arrivarono anche in Serie A con il Verona a difendere con energia, anche con lucidità, al di là di quel rigore, di quella disattenzione di Martinarini. Era piuttosto presto, no? Era il ventesimo del primo tempo, quella doppietta di Ferrari al Bentegodi. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Si resta sul Toto allenatore in attesa di capire il Toto Sogliano, che potrebbe anche aspettare la chiamata della Lazio, che resta lì in sospeso, non dell'Atalanta che è già andata su Giuntoli, soprattutto la chiamata del Verona, una chiamata che dovrà essere però più densa, no? Rispetto al semplice ti allunghiamo il contratto, d'accordo, allungare il contratto, però bisogna anche spiegare a Sogliano e mettere nelle mani di Sogliano quello che è il budget giusto per poter risalire subito in Serie A. Quello che non è così facile, quello che non sarà così facile con il paracadute, il periodo della Serie B da paracadute che abbiamo scandagliato in tutto e per tutto, vivisezionato in ogni angolazione, da ogni angolazione, da quella che è stata la stagione 2010-2011 fino ai giorni nostri, con quell'incidenza inferiore nelle ultime stagioni per quella che è stata l'irruzione soprattutto di grandi proprietà, il Monza di Berlusconi, il Parma, il Como stesso, quindi con minor potere anche per le società paracadutate, fermo restando che poi se sei paracadutato vuol dire che sei retrocesso, vuol dire che già qualcosa hai perso in partenza, vuol dire che già qualcosa ti manca in partenza sotto forma di bilanci, di debiti, tutto il resto. Questo è basi comunicanti, quindi piuttosto chiaro, non puoi usare i 25 milioni per fare la squadra come magari suggeriva questo amico Nicola, che dice 25 milioni ci andiamo non soltanto in Serie A, andiamo anche in Champions. In Champions non so, però in Serie A sì, a patto che poi quei 25 vengano spesi interamente per la Serie B, e neanche forse sono sufficienti, basti guardare poi il Monte Ingaggi di certe società, del Palermo, del Monza soprattutto, del Venezia. Quindi attenzione a pensare che 25 milioni siano tanti, attenzione a pensare che il Verona sarà, che ne so, il Monte Ingaggi più alto della prossima annata. Forse non sarà neanche nelle prime tre, per quello che ci risulta, fermo restando che poi non è il Monte Ingaggi che fa i risultati, però tante volte aiuta, ovviamente, al di là delle idee, al di là di quelli che possono essere programmi chiari, un giusto allenatore, se fatto anche il toto allenatore ormai cominciato, chiaro che bisognerà aspettare se il Verona vorrà andare da Abate, Juve Stabia, se vorrà andare da Aquilani, Catanzaro, ogni strada, almeno molte strade, per quello che è stato il nostro ricercare, portano proprio ad Aquilani, al di là del fatto che piaccia anche Abate, al di là di quelli che sono i nomi di prima fascia, no? Quindi penso semplicemente ad Inzaghi, al di là di Juric, che per quanto possa essere idea romantica, idea periferica, per quanto possano essere altre opzioni tutte spendibili in questo momento, perché siamo a metà maggio, perché ancora tutto è consentito, perché ormai quel che si dice poi vola via velocemente, fatto sta che il Verona ha delle idee, però deve avere soprattutto l'idea del capire se Sean Sogliano sarà il suo direttore sportivo, se invece il Verona dovrà cambiare direzione. Sulla questione stadio siete in tanti a scriverci, l'abbiamo già detto e ripetuto, è una questione ancora in sospeso il fatto che ci sia un'azienda, una grande azienda come la Gensler a progettare il Bentegodi. Non vuol dire che il Bentegodi sarà pronto domani, non vuol dire che Presidio è pronto a fare lo stadio, non vuol dire che Presidio rimarrà fino alla fine della costruzione dello stadio. Attenzione, anche i tempi di Presidio potrebbero essere più veloci rispetto a quello che è il classico metterci 3-4 anni per fare lo stadio. Vedremo quello che sarà, tutto piuttosto, non dico nebuloso, però ancora non esattamente chiarissimo, o meglio chiaro, ma chiaro poco rispetto a quanto deve essere effettivamente chiaro, perché poi tutto quanto sia davvero percepibile agli occhi del tifoso e il tifoso capire se essere veramente rassicurato o se magari continuare ad avere dei dubbi. Domani gioca la Primavera, gioca alle 15, mi raccomando, tutti all'Olivieri, gioca con la Roma, di Guidi che ha preso il posto di Gianluca Falsini, Guidi che arriverà al massimo quarto rispetto a Falsini, che ha fatto 83 punti l'anno scorso con la Primavera della Roma, primissimo in classifica, 60 punti adesso per la Roma, che deve andare ai playoff, che ai playoff c'è già, ma che al massimo può arrivare quarta. Sta per arrivare secondo il Parma di Nicola Corrent, sono retrocesse ormai Frosinone, pardon per gli amici della Viola, Fiorentina è un'ottima squadra, Frosinone e Cremonese, playout scritto fra il Cagliari e il Napoli. C'è un Cagliari-Napoli domenica che dirà se il Napoli giocherà da quart'ultimo, quindi con un leggero vantaggio, se il Cagliari dovesse vincere scavalcherà il Napoli, quindi giocherà il Cagliari con un leggero vantaggio. Questo è particolarmente importante, sono in un playout secco, tra l'altro il Cagliari è in rapida risalita rispetto all'esitantissimo Napoli, che ne ha beccate 5 proprio con il Verona, quando il Verona ha di fatto ipotecato la salvezza. Paolo dice: spendere per spendere finisce male, di solito è già tardi, ma non mi dice niente di Andrea Mandolini che torna nella sua amata Salerno. Me lo dice, io amo la Serie C, io sto facendo attivo per il Casarano, fra l'altro allenato dal nostro Vito Di Bari, perché tutti quanti guardano verso Mandolini, tutti quanti stanno già canticchiando quella canzoncina, però insomma devo dire che la notizia della Serie C è il Casarano che vince 3-0 casa del Renate, fra l'altro anche con un gol di Francesco Grandolfo, ricorderete il ragazzo cresciuto nel Bari, così in primissima pagina, perché fece 3 gol al Bologna di Malesani in una partita inutile per tutti a fine stagione, però insomma fece 3 gol, da lì lo prese il Chievo, da lì salì di livello e poi piano piano si è stabilizzato insomma in un'ottima C. Lui è veronese di fatto d'adozione, perché la sua compagna, la sua fidanzata, non so se è già futura, se è già moglie, non ho il file aggiornato, però è di Vago di Lavagno, quindi è stato a Legnago, è stato alla Virtus, ottimo bomber per la Serie C, e quindi con Grandolfo che siamo in gol del 3-0 in quello che è stato il passaggio del turno del Casarano, il Casarano che ne ha fatte 5 in trasferta anche al Cosenza, quindi sono particolarmente intriganti i playoff di Serie C, ma adesso è entrato l'Ascoli, è entrato il Catania, è entrato il Brescia di Corini, il Brescia che è di Cazzadori del 2004, di proprietà del Verona. Il Brescia ha un obbligo di riscatto per Cazzadori, così facciamo anche un po' di mercato in caso di promozione, un diritto di riscatto in caso di non promozione. Vedremo quello che sarà il Brescia, però devo dire che per Cazzadori, zitto zitto, 37 partite e 8 gol in una squadra come il Brescia, chapeau per quello che è stato il partner fedelissimo soprattutto di Caia, quando Caia segnò, fece segnare un sacco di gol a Cazzadori, quando Cazzadori venne richiamato era l'Arzignano, quando il Verona cedette Diao all'Atalanta, quella vendita poi sovrastimata, ricorderete, no? Rispetto alla sottostimazione della vendita di Yen, perché comunque il Verona voleva dare il meno possibile del 20% di futura rivendita al Djurgården, quindi si ipervalutò Diao, si fece un passo indietro per Yen. Fatto sta che sia Yen sia Diao, all'epoca 2005, molto bravo, poi si è un po', non ha mantenuto così quello che ci si aspettava da lui, è andato in Spagna non benissimo, è andato a Cesena, nessuna grande traccia, è tornato in Spagna, niente di che, però un giocatore ancora dell'Atalanta. Su Mandollini, che torna nella sua amata Salerno, te lo dico subito, il mio cavallo su cui punto un dollaro che non ho si chiama Casarano, eccolo qua, da parte di Paolo, così quasi a leggerci nel pensiero. Non avevo letto la seconda parte del messaggio di Paolo, però sì, insomma, il Casarano sta in questo momento facendo sognare tutti. Poi la bella favola di provincia, paese, cittadina di 19.000 abitanti, insomma, con tanto seguito anche ieri a Meda per la rimontata in casa del Renate. Sono belle pagine queste qua, sono le pagine giuste, quelle che ci piacerebbe così dover raccontare ogni volta, anziché andare a sentire la finale di Coppa Italia, anche piuttosto scritta per quello che è stata poi la supremazia dell'Inter, se si gioca il lunedì, se si gioca il 12:30, tutti quanti poi felici perché semplicemente vanno in Champions League, si classificano quarti, salvo poi uscire ai 256esimi di finale. Casarano Union Brescia, fatalità, insomma, grande partita, grande accoppiamento. Ritorno a Brescia però al Rigamonti, Salernitana Ravenna 17, quindi domenica a Salerno, ritorno al Benelli di Ravenna mercoledì, Potenza Ascoli e Lecco Catania. Attenzione a Lecco, che è squadra forte, squadra costruita anche da un veronese, o meglio da chi è passato da Verona come Antonio Minadeo, direttore sportivo del Legnago, del grande Legnago di Massimo Donati, che arrivò sesto in Serie C, arrivando a far due playoff per la Serie B, battendo il Lumezzane, giocandosi fino alla fine con l'Atalanta anche di Palestra, c'era Palestra ancora, Caravaggio, in quel mitico playoff del Legnago. Allenatore era Francesco Modesto, all'Atalanta, Modesto che sta facendo, che ha fatto benissimo al Mantova. Questi gli accoppiamenti di C, da questi quattro accoppiamenti ne uscirà una che andrà in Serie B, che sarà quindi avversario anche del Verona. Fascia, ci faremo un attimo, fra poco tutti i vostri messaggi.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
24: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
19: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
24: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
25: Tra le cose che ho
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Visita lo showroom a prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
8: Hai lo scarico bloccato? Massimo Zaia, subito liberato.
25: Chiama 045 561 500.
26: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
27: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
28: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Allora, Anto è una convinzione, no? Il messaggio di Anto dice: la storia dello stadio si ripete ormai da qualche anno, tutto fumo negli occhi per dare per far sta zitti i tifosi, ma vuoi che proprio Verona ingaggino questo studio mega galattico di progettazione? Oddio, non c'è niente di male, ne ha fatte tante di arene, di stadi, la Gensler, così come Legend International, ricorderete che era una di quelle che aveva manifestato anche, no, l'idea di volersi approcciare allo stadio, a costruire uno stadio tutto nuovo. Ma dai, dopo una settimana di varie supposizioni di fuffa si tornerà al solito trantran da parte di questo amico, dice, vedremo Anto. La verità è un'altra, la verità è che fra le righe si legge anche la richiesta di aiuto di Puskasiu verso quello che è il tessuto ovviamente economico, verso, no, ovviamente verso quello che è il tessuto istituzionale, verso quello che è il tessuto economico. E quindi bisogna capire quanto lo stadio sarà un contenitore per eventuali imprenditori che vorranno affiancarsi, vorranno così contribuire a riempire la scatola, o se effettivamente è un appello in piena regola con delle variabili che sono evidenti, no? Quindi bisogna capire col tempo, l'abbiamo sempre detto. Inutile che un comunicato possa generare chissà quale entusiasmo, ammesso che in questo momento il primo pensiero del tifoso sia quello del, dello stadio. Paolo, altro che Lazio-Inter, Renate Casarano col Casarano in 10 per più di una mezz'ora, è vero, e Lecco Pianese con quest'ultima punita solo da un rigore al 96esimo, è vero, mentre stava vincendo. Questo è calcio, il calcio che mi piace, non posso parlare per gli altri. Da parte di Paolo, d'accordo con Paolo, quanti di voi stanno guardando la Serie C? Tra l'altro la Pianese, posto bellissimo, sul Monte Amiata, uscita chiusi, e poi bisogna fare un bel viaggio salendo in alto nella campagna senese, che è semplicemente strepitosa. Per chi c'è stato, personalissimamente la raccomandazione a fine partita, si giocò alle 18:30, comunque sono non esattamente 17:30, non mi ricordo, comunque era notte quando finì la partita, quando si finì di scrivere. Mi raccomando, non tornate stasera, perché la notte la strada è dei cinghiali. Questo fu esattamente il virgolettato di chi mi suggerì di prendere una stanza e di dormire lì, perché comunque la notte, insomma, fra piccoli e grandi cinghiali c'era il serio rischio, insomma, di incontrarli lungo la strada. Era una strada anche piuttosto lunga, no? Fino al casello di Chiusi, fino

0: quindi magari esplorare qualche fetta di calcio che non sia esattamente San Siro, l'Olimpico, eccetera eccetera. Quali sono i criteri di ripescaggio dalla D alla C? Questa è la domanda di Momo. Beh, francamente, allora, il ripescaggio viene dopo la riammissione, quindi penso al tifoso del Chievo che dice vinco con la Casatese e poi mi metto in lista. Non è così. Intanto si va in lista per la riammissione. La riammissione viene prima del ripescaggio. La riammissione in questo momento può riguardare il Foggia, valgono i punti nella stagione regolare, a patto che tu non sia mai stato, sia stato penalizzato in questi ultimi anni. Il Foggia non è stato esattamente lineare nella gestione in questi anni, però riammissibile. Quindi il Foggia è primo, ha fatto più punti della Virtus. La variabile è il Bra e Bra Torres, giocano sabato alle 20:30. Se passa la Torres, il Bra non potrebbe chiedere la domanda di riammissione perché non ha il campo omologato nella provincia, e quindi il Bra sarebbe da terzo perché ha più punti della Virtus, sarebbe fuori, da secondo perché ha più punti della Virtus, sarebbe fuori proprio per questa variabile. E la Virtus da terza sarebbe seconda, però saltata la Ternana, ammesso che poi è saltata veramente la Ternana, perché la Ternana è in teoria senza molte speranze, però c'è una seconda asta. Il direttore sportivo della Ternana oggi è stato speranzoso, adesso vedremo il 22 maggio se non sbaglio, e quindi con qualche, solo ci sono da pagare 7 milioni, non sono esattamente 2 lire, però a parte la Ternana, metti Foggia al posto della Ternana. Poi però la seconda in questo momento non c'è, quindi deve saltarne un'altra perché possa essere la Virtus. Questa è la riammissione. Poi c'è il ripescaggio, e il ripescaggio passa dalle under 23, dalle retrocesse della Serie C, ad altri criteri, fino a una lista che comprende anche le quelle dei playoff di Serie D, ma in una classifica in cui prima c'è già la Pistoiese perché ha vinto la Coppa Italia di categoria. Ecco, questo ho letto a destra e a sinistra, insomma, di queste legittime speranze del Chievo di poter andare in Serie C, ma sarebbe veramente complicatissimo. Dovresti prima passare la riammissione, entrare nei ripescaggi, e al momento in cui ci sono ripescaggi dovrebbero esserci posti liberi, poi altri non so quanti, per poter entrarci anche il Chievo. Quindi è una situazione ai limiti dell'impossibile. La stessa Pistoiese, che ha vinto la Coppa Italia, che viene prima di tutte le vincitrici, quelle che saranno dei playoff di ognuno dei 9 gironi, non si sente così in prima fila, ecco, giusto per usare un parametro. Ciao Ale, fa specie vedere il Bari di De Laurentiis di nuovo ai playout per non retrocedere in C. Buona serata a Lussemburgo, Francesco. Però insomma il Bari se ne guarda bene, i De Laurentiis se ne guardano bene per così tornare per andare in Serie A, anche se poi la piazza me la raccomando, una piazza a 50.000 spettatori a occhi chiusi per quello spareggio, ricorderete, con il Cagliari, quello deciso poi da Pavoletti alla fine, quando ci rimase malissimo Elia Caprile, che era portiere di quel Bari. Insomma, immaginate una piazza come Bari, comunque nella bassa Serie B. Playout fra l'altro con il Sud Tirol del nostro Dogu, del nostro Raffaello Dogu, ex attaccante anche della Virtus. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito, sfida alla leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo

0: del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo, Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109, terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Simone ha seguito Ravenna Cittadella, dice, con tanto di espulsione di Mandolini Junior, vero che era appena subentrato Viola, solo un po' di zapping sulla scontata finale di Coppa Italia, francamente dopo il gol, l'autogol di Marusic, 20 minuti possesso palla dell'Inter, 20 no, però 18 sì, senza che la Lazio abbia mai neanche provato a prendere palla all'Inter, senza che mai l'Inter abbia veramente provato ad affondare, francamente lo zapping era... anche scontato. Sulla questione del Chievo invece forse si è andati un po' troppo avanti, bisogna dividere quelle che sono le riammissioni a quelli che sono i ripescaggi, praticamente è tutto un ripescaggio e non è così. Le riammissioni sono per quelle che sono retrocesse e possono essere riammesse fra quelle 20 che hanno perso la categoria. Quindi il Foggia, quindi la Virtus, quindi il Brau, la Torres, quindi tutte le altre. La classifica è quella dei punti nella stagione regolare. Poi ci sono delle discriminanti, no? Quelle del campo sportivo, che è un freno per il Brau, quello delle penalizzazioni nelle ultime stagioni, anche quello è una preclusione. Soltanto dopo si innesca così la graduatoria e i criteri di ripescaggio, dove la vincente dei playoff è molto molto lontana, ripeto. Fatto con i ripescaggi serve poi fideiussione, sono 700.000 euro, sono comunque una quota di iscrizione importante, fermo restando ancora che la Lega ha messo dei paletti piuttosto fermi per evitare che succeda come è successo l'anno scorso, che alla fine la Spalla di Tacopina e il Brescia di Cellino sono andati lì a metterci un foglio di carta come domanda di ripescaggio per così far saltare la riammissione di Caldiero soprattutto, ma anche del Legnago, perché la Prosesto da seconda non avrebbe comunque partecipato alla Serie C, l'aveva già detto il presidente, indipendentemente da quello che sarebbe stato per le domande di Spalle e di naturalmente Brescia, quindi sacrificando soprattutto il Caldiero ma anche il Legnago. Stavolta questo giochino non si può più fare, quindi sarà più probabile che ci siano più, non dico più riammesse di ripescate, ma che già alla riammissione ci sia un bel quadro, un quadro piuttosto completo, così riducendo al minimo l'appendice dei ripescaggi. Però ripeto, perché è molto molto molto molto molto lontano, dovrebbero saltarne tantissime perché poi si possa mettere mano alla classifica delle vincitrici dei playoff che è l'ultimo Chievo, che è l'ultimo playoff con la Casatese. Squadra molto forte, squadra molto fisica, squadra di qualità, sono una squadra che fra l'altro è assolutamente espertissima della categoria, in un girone quello del Caldiero e del Chievo in cui sono retrocesse squadre importanti, no? Retrocesso il Breno che ha sempre fatto ottimi campionati, retrocesso la Castellanzese, anche se sarebbe stato più sorprendente fosse retrocessa la Varesina, che ha fatto sempre campionati da primissima fascia nel girone proprio B, quello un po' più competitivo, quello di solito più equilibrato, là dove è difficile salvarsi perché comunque la soglia è molto alta, con play out ben oltre i 40, insomma ne sa qualcosa proprio il Caldiero, che si è salvato a una giornata alla fine del campionato. Casatese, Chievo, gara secca, chi vince? Ma no, che va in Serie C, no? Ma allora ragazzi, Casatese, Chievo, chi vince va in Serie C secondo voi? Quindi 9 squadre vanno in Serie C perché sono 9 playoff, quindi saranno 9 squadre che vanno in C. Ma no, ragazzi, il Chievo non, anche vincendo i playoff, il Chievo ha un non lo so quanta percentuale, ma una percentuale invisibile di andare in Serie C. Ne devono saltare 10 di squadre su 60 perché il Chievo possa, o perché una squadra di D che vince i playoff, poi vedremo quale sarà il criterio fra tutte le vincitrici dei playoff, quella che verrebbe eventualmente presa in considerazione per il ripescaggio, ma anche le vincitrici dei playoff sono comunque alle spalle perché fanno i playoff, per allungare la stagione, per fare una classifica di ripescaggi molto virtuale che non è effettiva. Beh, però non è che vinci i playoff di D e vai in C, cioè come fa l'amico a dire Casatese, Chievo, chi vince va in Serie C, allora 9 playoff, 9 finali di playoff, 9 promozioni in Serie C, insomma un po' tante, insomma c'è una promossa dalla D alla C e poi basta, questo è la vincitrice della Coppa Italia, qualche speranza in più potrebbe averla, ma sono molto molto lontane, e solo qualcuno in più rispetto a chi vince esattamente i playoff. Perché fanno i playoff? È una buona domanda. Per innescare, ripeto, per creare questa classifica, però una classifica veramente molto lontana da ogni ipotesi di ripescaggio, vedrete, perché poi bisogna toccare con mano, insomma capisco che si fa ancora confusione fra riammissione e ripescaggio, quindi posso capire che l'amico dice Casatese, Chievo, chi vince va in Serie C, magari fosse così per il Chievo. Il Nardò ha vinto due volte i playoff di D, fra l'altro c'è anche quello, no? La storicità, il bacino, i risultati, insomma tante questioni, però prima c'è un Under 23 che non ci sarà quest'anno per i ripescaggi, non per le riammissioni. Under 23 non ci sarà la Fiorentina, che comunque dovrebbe farle nei prossimi anni, ma non adesso. Dovrebbe esserci la Roma, ma non subito. E quindi si va direttamente da un'altra retrocessa. L'altra retrocessa, vedremo chi sarà poi quella che ci mette veramente i soldi per le fine di usione e tutto il resto, senza nessuna certezza poi di essere ripescato. Quindi d'accordo che non ci sarà nessuno Under 23, quindi questo non può che essere uno scalino in meno. Però insomma la strada è non in salita di più. Quindi però bisogna essere chiari, ragazzi, non è che. Io capisco, dov'è che avete capito che chi vince i playoff di D va in Serie C? Era così una volta nelle categorie, era così una volta in prima categoria, in promozione, in eccellenza, ma l'anno scorso, 2 anni fa, butto lì, il Baldo Junior Team vinse i playoff di di promozione e non andò in eccellenza perché non c'erano posti per i ripescaggi. Quelli sono playoff che ti danno una classifica, che ti mettono in classifica in posizione migliore rispetto a tutte quelle che altre, tutte le altre che chiederanno o avrebbero chiesto domanda avrebbero chiesto di essere ripescate, ma ci devono essere dei posti liberi. Non è che le retrocesse quelle sono, le promosse quelle sono, se non ci sono posti liberi come fai a essere ripescato? Fermo restando che prima, ripeto, ci sono le riammissioni, quindi sicuramente la Ternana, quasi certamente saltata, sarà sostituita dal Foggia. Se dovesse salvarsi la Torres, bene per la Virtus, perché il Bra, pur con più punti della Virtus nella stagione regolare, non potrebbe far domanda di ripescaggio perché non ha un campo omologato nel proprio comune, e quindi a quel punto subentrerebbe la Virtus, ma deve saltarne una. Chi è l'altra che salta dopo la Ternana? Vedremo. Quindi per arrivare alla classifica delle vincitrici dei playoff di D, insomma, ce ne corre quando si sarà già entrati, ripeto, nel meccanismo dei ripescaggi. Messaggio che riguarda invece l'allenatore: non so se avete un vostro allenatore preferito, però il dover aspettare il Verona, o meglio il dover temporeggiare il Verona, non sono soltanto quei due, ma l'aver fatto un passo un po' più, non dico indietro, ma avendo fra virgolette constatato che Juve Stabia e Catanzaro sono andate in semifinale dei playoff, questo rallenta un po' i tempi sia per Abate che per Aquilani. Ma al di là di questo fa capire che fondamentalmente l'allenatore del Verona è uno di quelli, non uno di quei due, ma uno di quella fascia di mercato di un emergente, come può essere Aquilani, come può essere certamente Abate, che l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro con la Ternana, salvo poi essere esonerato da secondo in classifica, insomma chiamare Liverani la Ternana, confusione incredibile a Terni. Però insomma, ecco, questo dovrebbe essere il target degli allenatori, senza dover scomodare i grandi, gli Stroppa, gli Inzaghi, eccetera eccetera. Quindi oggi è così, poi vedremo quello che sarà nei prossimi giorni. Chiaro che bisogna far chiarezza su Sogliano, Franco. Certo, ci sono tante piazze storiche che fanno fatica a stare in C, non dico in B, da parte di Franco. Pensate solo al Catania fa 20.000 spettatori, non oso pensare il ritorno dei playoff, dei quarti di finale dei playoff, attenzione, neanche la finalissima, quarti di finale Catania-Lecco mercoledì, secondo me sono 25.000 come niente, quindi insomma tante, la stessa Salerno, quindi tante tante volte si dice più bello magari il girone del sud, sicuramente con piazze più calde, sicuramente con stadi più pieni. Ieri non oso pensare a quanti spettatori ci fossero per Renate Casarano. Poi Renate, ottima società, fra l'altro allenata da Foschi, ricorderete, è quel Foschi che fu l'artefice della promozione del Lecco ai rigori sul Cesena, non so se vi ricordate, so anche un po' mastica di Serie C. Lecco ha fatto una grande stagione, però il Lecco, non so, gli spettatori del Lecco non so se superano i 200, e quindi chiaro che c'è questa forbice violentissima fra le piccole. Anche il Potenza sta facendo molto bene, attenzione anche al Potenza, al di là del Casarano in grande forma il Potenza, ma insomma saranno tutti da vedere, saranno da vedere anche quelli di B, saranno da vedere quelli di B, saranno da vedere Catanzaro-Palermo, che probabilmente è meno scritta di quanto non può sembrare, anche se poi nelle due partite più supplementari al Palermo bastano 2-0-0, però sono 90-180 più 30, 210, 0-0 nei 210 minuti non è esattamente così semplice da gestire. La prima Catanzaro non è così esattamente comoda per il Palermo, con il Catanzaro che ha ottimi elementi, come Petriccione, come è infortunato, però c'era Sissé, c'è Rispoli della Virtus di proprietà del Como, c'è Liberali, c'è Iemmello, c'è Pitarello, c'è Pontisso, c'è Brighenti, il nostro Brighenti, l'ex Chievo, quindi piglia c'è l'importa, bella squadra, insomma si è meritata il quinto posto. Non sono così sicuro che sarà il Palermo a passare, per quanto il Palermo debba per certi versi fare la finale col Monza che invece è in semifinale con la Juve Stabia. Però le squadre del sud fanno fatica in B, e in A ci sono le solite, chiaro, no? Perché poi tutto dipende anche da quello che è il tessuto in generale, no? Al di là di questo, non è semplicemente la piazza, non è semplicemente la massa critica, no? Non è semplicemente il seguito, quello non gioca, gioca il resto, ed è chiaro che i grandi investimenti, insomma, la Serie A, la geografia della Serie A parla chiaro, insomma, resiste Lecce fra le squadre del sud in serie B. Chiaro che ne mancano, perché Palermo ha tutti i diritti a poter giocare la Serie A, tante possono avere ambizioni semplicemente per il proprio passato. Penso al Catanzaro, che è comunque un'ottima società, con la famiglia Noto, con ottime strutture, con programmi di impianti sportivi, di stadio, una rosa, fra l'altro anche una continuità tecnica di un certo tipo, no? Vivarini, Aquilani, giocatori, allenatori sempre di qualità, tendenti al gioco, un po' come fu con Gasperini, ricorderete, col Crotone, no? I Bernardeschi, i Florenzi, i grandi prestiti, no? Di quel Crotone di Gasperini, in cui c'era poi anche, insomma, anche Ivan Juric. Quindi, insomma, sarebbe bello, no? Sempre bello andare a spulciare, no? A curiosare fra le piazze di seconda, terza serie, un abitué per il calcio inglese, dove un playoff come Renate Casarano avrebbe fatto 15.000 spettatori, insomma, ma questa ovviamente è un'altra storia. Palanca, me lo dite, Palanca, Bivi, un giovane Ranieri, un giovane Enrico Nicolini, che ogni anno fa le vacanze a Soverato, no? Sullo Ionio, a ritrovarsi con i vecchi amici dell'epoca. Sabato, ricorderete, Zaninelli in porta, un grande Catanzaro. Palanca era quello dei gol su calcio d'angolo, il 37 di piede, e di Bivi, insomma, Catanzaro ha fatto la storia di quel calcio all'epoca, insomma, meritandosi anche tanti applausi anche nella grande Serie A di metà anni 80, inizio anni 80, insomma, giù di lì, quando nasceva anche il grande Verona di Osvaldo Bagnoli. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, davvero, ultimi di cronaca fra poco, grazie a Matteo Sambugaro, appuntamento ovviamente a domani, buona serata a voi tutti da Alessandro Repetto.
9: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori Gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
12: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
11: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
14: La nuova stagione è partita!
15: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero, con tantissime novità.
14: Il trekking firmato CMP.
15: Il Made in Italy di Australian.
14: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
15: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
14: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
16: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
17: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
18: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
19: Chiama 045 561 500.
20: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
21: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Una donna di 87 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere scivolata nel torrente Alpone. È successo ad Arcole, dove i militari della stazione di San Bonifacio sono stati allertati da un passante. Così è scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento anche dei vigili del fuoco. Al loro arrivo gli operatori hanno trovato l'anziana ormai allo stremo delle forze, aggrappata ad un ramo nel tentativo di non farsi inghiottire dalla corrente. L'87enne è stata riportata sull'argine utilizzando una corda. Una volta tratta in salvo, la donna è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio. Non sarebbe in pericolo di vita.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 14 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Sicurezza in apertura, individuate dal prefetto Demetrio Martino le nuove zone rosse. Oltre a Pradavalle, stazione Porta Nuova, piazzale 25 aprile, si aggiunge anche Porta Vescovo. Giovanni Salvatori.
5: Era nell'aria da tempo, con l'ordinanza del prefetto Demetrio Martino diventa realtà il prolungamento e l'estensione delle zone rosse per la sicurezza in città. Oltre alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e all'antistante piazzale 25 aprile e a piazza Pradaval con via dei Mutilati annessa, si aggiunge l'area di Porta Vescovo, dove pochi giorni fa era stato chiuso il sottopasso dall'amministrazione comunale a causa dei fenomeni di spaccio e degrado. Nella nuova zona rossa entrano dunque Salita Santo Sepolcro, i giardini Baden-Powell, via Barana, il piazzale Porta Vescovo e le vie Madonnina, Fiumicello e Bassetti. Una disposizione consentita dal decreto sicurezza e che permette nelle zone rosse vecchie e nuove che i soggetti pregiudicati per delitti contro la persona o il patrimonio o per traffico di sostanze e che tengano comportamenti violenti o molesti possano essere allontanati dalle forze dell'ordine e sanzionati in caso di violazione dell'ordine di allontanamento. Alla decisione di istituire la nuova zona ad alto controllo si è arrivati nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 5 maggio scorso, cui ha preso parte anche la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo. La misura viene ritenuta efficace sia per l'effetto deterrenza sia per il contrasto concreto alle situazioni di illegalità segnalate ripetutamente di recente nella zona di Porta Vescovo.
3: Altri cambiamenti in arrivo per la viabilità cittadina. Dalla prossima settimana dovrebbero diminuire le code su via San Giacomo. Sentiamo quali modifiche sono in arrivo. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
6: Il nodo di San Giacomo è un nodo critico adesso perché le due corsie preferenziali insistono su un incrocio a cui mancano altre modifiche e soprattutto la modifica dei tempi semaforici. Con il 26 maggio andremo a cambiare alcune viabilità all'interno del nodo viabilistico con l'inversione di via Fiume e anche con la possibilità anche per le auto e quindi di transitare su via Polveriera Vecchia, che invece adesso nell'ultima parte è preferenziale.
3: E proprio oggi sono iniziati i lavori per la ciclabile di Viale Nino Bixio. Con le opposizioni non solo, ci sono anche i residenti che chiedono di rivedere il cantiere per non sacrificare la viabilità in una zona, Borgo Trento, che con i lavori della filovia sarà congestionata. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani.
7: La nostra proposta è quella di rivedere questo cantiere, perché si può fare e spostare l'intervento sui marciapiedi, mantenendo l'impianto arboreo, quindi gli alberi, e però evitando di chiudere la strada, restringendola e rendendola a senso unico. Si poteva fare senza fare l'ennesimo danno agli automobilisti veronesi. Se pensate che qua parallelamente in via Mameli c'è anche l'intervento della filovia, che andrà a restringere la carreggiata con sole due corsie ed eliminando tutti i parcheggi. Non c'era bisogno di questo intervento e lo vediamo già tutte le mattine su piazza Vittorio Veneto, dove è inesorabile una coda molto molto lunga per il traffico che si è congestionato.
3: Scatta domenica l'obbligo di targa per i monopattini e ancora molti mezzi ne sono privi. Sembrano escluse deroghe dell'ultima ora. Il rischio è che scattino multe dai 100 ai 400 euro per chi li utilizza impropriamente. Nel servizio di Alessandro Del Ricco, il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
8: La sensazione è che sia in regola un monopattino su due. Mancano appena tre giorni all'entrata in vigore del provvedimento che obbliga questi mezzi a disporre una piccola targa sopra la ruota posteriore, però in giro ce ne sono ancora troppi senza. Giorno insolito la domenica per l'entrata in vigore di un provvedimento legato al codice della strada, ma è una scadenza che risale ai 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quel giorno potranno scattare le multe da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro.
9: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
8: A Verona circolano circa 5.000 monopattini. 1.500 appartengono alle tre ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
3: Ed è tutto, una buona serata.
0: Meteo.
10: Le previsioni per domani, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est, allerta meteo prevista per pioggia.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
0: Radio Verona. Flashback.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicezia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Forza Verona!
13: Se perde Verona sto proprio male.
14: Forza Verona!
15: Forza Verona!
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
12: Volemmo che bene al Verona!
19: In collaborazione con
20: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. In particolare a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, temperatura massima fino a 15 gradi, minima che si attesterà a 9, venti al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est, allerta meteo prevista per pioggia.
1: Radio Verona, flashback.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La nuova stagione è partita.
5: Addosso Buono, c'è la nuova collezione, tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che bene al Verona!
2: In collaborazione con
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate e i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. E in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
16: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

方言。

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Siamo. Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Radio Verona In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.

0: È l'una in punto.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
2: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: Radio Verona in Love.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse le offre.